0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001,

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte e miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte e miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: male, che ormai non è più notte e sempre dalla tua parte ci sono ancora io. Amore, amore, amore mio.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no,

0: 6:01.
1: E anche questa mattina entriamo in punta di piedi nelle vostre case, nelle vostre auto. Buongiorno a tutti, buongiorno da Alberto Zanni. Sta per cominciare colazione da Zanni, ma buongiorno e un grazie soprattutto al nostro tenente che si sta occupando. Buongiorno, buongiorno. Lui si sta occupando della parte tecnica, ogni tanto qualcuno ci viene a dare il buongiorno, ma cominceremo effettivamente il nostro appuntamento di colazione da Zanni anche per questa giornata di martedì 22 settembre tra qualche minuto, anche perché adesso arriva Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte stelle.
2: 22 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, fase di recupero dopo tante tensioni e nervosismo. Quello che non è andato bene non lo considererei un fallimento, eventualmente una pausa di riflessione. Sono accadute tante cose da luglio, alcune imprevedibili. Domenica porterà energia ed emozioni positive. Per il Toro, periodo di cambiamenti importanti, meglio fare scelte sincere, vere, evitando decisioni dettate da orgoglio o rivalsa, soprattutto in amore. Per i Gemelli, martedì e mercoledì sono giornate attive, quindi direi di darsi da fare. Qualche problema con le finanze e soprattutto con scelte di lavoro. Chi ha cambiato di recente un'attività, un ruolo, potrebbe desiderare un altro avvicendamento. In amore, il weekend offrirà occasioni per avvicinarsi a qualcuno, ritagliarsi spazi personali. Cancro, dopo un periodo pesante perché ti sei impegnato, arriva maggiore serenità. Io penso che chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, ora ha una conferma. Quindi, quante volte lo ripeto, i Cancro si tolgono un sassolino dalla scarpa. Giovedì è indicato come momento importante per ricevere risposte. Leone, buone opportunità professionali, possibilità di mettersi in evidenza. In amore serve ritrovare equilibrio e capire di chi ci si può davvero fidare. Questo vale anche per il lavoro, dove devi trovare nuove alleanze. Recupero psicofisico necessario. Vergine, fase completamente attiva, anche se giovedì e venerdì possono riemergere dubbi del passato. Pazienza sul lavoro, i risultati richiedono un po' di tempo. Bilancia, buone possibilità di ottenere risposte, chiarimenti sul lavoro, qualche dubbio sulle collaborazioni, sulle alleanze, destinato però a chiarirsi entro poco tempo. Saturno in opposizione rappresenta la lotta contro un ente, qualcosa di importante, magari anche una persona più grande, ma alla fine riuscirai a vincere. Lo Scorpione, è meglio che eviti scontri e discussioni. Da giovedì il periodo migliora nei rapporti affettivi e familiari. Funziona Venere nel segno. È un elemento di forza, potrebbe anche portare nuove passioni. Non bisogna essere troppo diffidenti se il cuore è solo da tempo. Sagittario, periodo dinamico, favorevole a incontri, passioni, nuove idee. Domenica molto intrigante per l'amore e le relazioni, lo dico in anticipo. Capricorno, ottobre e novembre saranno mesi importanti per scelte future. Buone prospettive per studio, obiettivi a lungo termine, da recuperare anche un rapporto trascurato. L'acquario ha tanta energia e voglia di agire, però ricordo che Giove, Venere sono contrari. Quindi ogni tanto vivi dei momenti di forte nervosismo, voglia di evadere. Il weekend migliora la situazione sentimentale, che ha bisogno di maggiore chiarezza. Cura il fisico. Pesci, periodo molto importante, con intuizioni e possibili buone notizie entro giovedì. Sono favoriti i progetti di coppia, le convivenze, i matrimoni. L'unico ritardo potrebbe essere legato al lavoro, cioè ci sono denati che devono prima sistemare delle questioni pratiche e poi si dedicheranno anche alle situazioni che nascono dal punto di vista sentimentale. Direi ai cuori solitari di guardarsi attorno. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi e vi aspetto, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: non abbiamo fatto le ore piccole, però insomma la mattina è sempre faticoso svegliarsi molto molto presto. Chissà voi a che ora vi svegliate la mattina per essere già all'ascolto a quest'ora. Magari fate un lavoro particolare che vi consente di alzare la mattina molto presto, andare al lavoro e poi vivere la giornata come un po' facciamo noi. Salutiamo tutti quelli che sono già svegli invece da un po', quelli che invece stanno andando a lavorare, quelli che stanno tornando a casa dopo una nottata di lavoro. Quindi buongiorno anche a voi. Oggi preparatevi perché veramente ne sentiremo delle belle. Intanto una delle cose che ci ha fatto molto piacere è sapere che ci sono un sacco di centenari in giro e sono quasi tutti concentrati in Giappone, la maggior parte sono donne. Vabbè, complimenti a queste donne che hanno superato i 100 anni. Mi sa che per vivere a lungo dovremo andarcene anche noi lì, anche perché hanno uno stile di vita completamente diverso dal nostro. Cominciamo con il nostro buongiornissimo caffè da pubblicare sui vostri social e stamattina vi dico una cosa, che il segreto per andare avanti ogni giorno è iniziare.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

due settimane settembre qui su Latte e Miele. Buongiorno, colazione da Zanni cominciata solo da qualche minuto. C'è una bella diatriba che riguarda proprio queste giornate, no? Perché ieri mi sono permesso di dire ad un amico: oh, che bello, oggi è il primo giorno d'autunno. Tutti: no, ma non è il primo giorno d'autunno, perché il primo giorno d'autunno quest'anno cade dei 23. E vabbè, per me, come ci hanno insegnato a scuola, per semplificare, il primo giorno d'autunno, l'equinozio, è il 21 di settembre. Quindi siamo in autunno? Devo dire che le temperature però sono molto estive, perché superano i 30 gradi, almeno è stato così ieri per la città di Milano. Tra poco apriamo le gabbie per darvi il buongiorno e per scoprire quello che è, non so, magari il vostro stato d'animo, o semplicemente per raccontarci la vostra. Il nostro WhatsApp è il 335 787 1910.

0: Che bella vita.
1: Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita qui su Latte Miele. Buongiorno, buongiorno a quelli che hanno i figli. Avete mai fatto un calcolo di quanto vi costano i figli nel primo arco della loro vita? No? Secondo una ricerca, in Italia crescere un figlio fino ai 18 anni può costare in media circa 152.000 euro, con una spesa che può variare addirittura dai 112 ai 212.000 euro rispetto al 2025. Il costo medio, tanto per cambiare, è aumentato del 4%. Le spese aumentano soprattutto con la crescita del bambino. Il periodo più costoso è tra i 15 e i 18 anni, quando si possono spendere quasi 50.000 euro, soprattutto per scuola, non so, alimentazione, tecnologia, sport, corsi e maggiore autonomia. Anche prima della nascita ci sono diverse spese, come non so, le visite, il corso preparto, il corredino, che possono arrivare a circa 4.100 euro. Cioè, vi state facendo due conti? Per una famiglia, quindi, mantenere un figlio rappresenta una spesa davvero importante. In media equivale a circa il 18% del reddito se si è in coppia, o può arrivare al 27% per una famiglia con un solo genitore. Anche il secondo figlio comunque comporta costi elevati, pari a circa il 70-80% di quelli del primo, anche se alcuni oggetti possono essere riutilizzati, come ad esempio mi viene in mente l'abbigliamento. Cioè, il primo è sempre il principino, il più fortunato, gli altri poi si devono adattare con quello che hanno. Vabbè, voi quanti figli avete? Il signor tenente ha detto zero, dice, con quello che costa figurati quanti lavori dovrei fare per mantenerli tutti. Io sono arrivato a quota 3. Cioè, capito? Capisci che perché siamo spiantati e perché siamo poveri e dobbiamo venire a lavorare molto presto la mattina, proprio per questo motivo. Vabbè, intanto, se volete essere dei nostri, 335-787-1910.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Siete su Radio Latte Miele, buongiorno, saluto anche Alice che scrive: allora mi faccio rimborsare almeno il 50% da mia figlia per tutto quello che le ho dato in questi anni. Inizia il nostro tour indietro nel tempo con Gianni Morandi.

Vasco Rossi gli spari sopra. Il nostro viaggio, insomma, è continuato con questo grande artista che spesso suoniamo qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, colazione da Zanni. Avete già fatto colazione? Tra poco mi sa che andiamo in un bar a scorcare la colazione. Intanto saluto anche Patrizia. Dice: io vorrei bere un caffè con Ibrahimovic. Ma dai, davvero? Con Ibra, il grande Ibra? Insomma, sarebbe sicuramente una bella esperienza. Ciao Patrizia. Tra poco allora ci collegheremo con un bar, perché sapete che è un po' di tempo da quando abbiamo iniziato colazione da Zanni che vi chiediamo: ma se siete un bar, volete offrire la colazione magari al vostro primo cliente, ecco, contattateci. E ci ha contattato questo bar in provincia di Milano che sentiremo tra qualche minuto. Intanto c'è Emma con un altro grande successo che ci riporta indietro, visto e considerato che il nostro viaggio sta continuando, in questo caso nell'anno 2012. Era Cercavo amore.

0: Latte.
1: Emma con Cercavo Amore qui su Radio Latte Miele. Allora proviamo a vedere se riusciamo a collegarci con questo bar in provincia di Milano. Iniziamo a comporre il numero. Squilla, sentiamo chi ci sarà dall'altra parte. Risponderanno, non risponderanno, saranno pieni di clienti.
2: Pronto?
1: Pronto? Qui è Radio Latte Miele, buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
2: Buongiorno, sono Raffaella, buongiorno.
1: Buongiorno, allora noi stiamo chiamando in un bar giusto in provincia di Milano?
2: Esattamente, sì, si chiama l'Angolo Caffè, esattamente.
1: Ok, siete già aperti? Aprite alle 7?
2: Siamo già operativi, già con la clientela.
1: Ah,
2: certamente.
1: Ok, senti, una curiosità, qual è la colazione che va per la maggiore?
2: Ma ovviamente sempre un bel cappuccio con una bella brioche tiepidina.
1: Tiepida,
2: accompagnata da un bel bicchiere d'acqua.
1: Ecco, vedi, guarda, io adoro ad esempio, ci sta il bicchiere d'acqua, ma adoro ad esempio la brioche calda. Che dicono tutti che fa male.
2: Si può sentire la brioche calda, tiepidina.
1: Assolutamente. Va bene. Senti, chi è stato il primo cliente della giornata?
2: Guarda, il primo cliente è un signore di nome Matteo, uno di nome Fabio, che sono qua tuttora, che stanno facendo la loro colazione con un bel cappuccio, la brioche.
1: Va bene, allora.
2: Seduti al tavolo.
1: Allora, quindi a uno dei due dovrei offrire la colazione sicuramente.
2: E le offriamo una colazione senza problemi.
1: Va bene, ce ne passi uno?
2: Così? Assolutamente sì, un attimino.
1: Va bene,
2: subito.
1: Va bene. No, così siamo curiosi di sapere.
2: Prego.
1: Di indagare. Con chi parliamo? Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo?
3: Pronto?
1: Ci siamo. Ciao, chi sei?
3: Sì, sono Matteo.
1: Ciao Matteo, sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele, questa è colazione da Zanni. Intanto ti è data di lusso perché ti ha offerto la colazione, il bar. Uno.
3: Ottimo.
1: Seconda cosa, che fai nella vita per essere sveglio già a quest'ora?
3: Allora, faccio il cuoco.
1: Fai il cuoco e già di prima mattina vai a lavorare?
3: Perché sì, di prima mattina alle 6:30 attacchiamo.
1: Ah, ok.
3: Perché è una messa scolastica, quindi ci sono 400 pasti da fare.
1: Immagino. Va bene, allora ti auguro una buona giornata a te e ai tuoi colleghi. E insomma, ti è data di lusso che ti è stata offerta praticamente questa colazione. Grazie al Latte Miele, grazie a Colazione da Zanni e grazie soprattutto al bar dell'Angolo, mi dicono, di Raffaella. Va bene, grazie.
3: Esatto.
1: Grazie, allora, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di chi stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
13: Radio Partner, Love FM.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta,
0: Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Ornella Vanoni e Elodie Edito nella piaga. Oggi Ornella Vanoni avrebbe compiuto 92 anni perché dati alla mano è del 1934 e proprio per festeggiare e per ricordarla, visto che è scomparsa il 25 novembre scorso, ogni programma insomma suonerà una canzone di Ornella Vanoni. Compleanni? Sì, non solo quello di Ornella Vanoni, ma magari c'è anche un vostro compleanno o il compleanno di una persona cara. E allora segnalatecelo al 335-787-1910, ci lasciate il numero di telefono e poi la mattina del compleanno sicuramente avremo modo di contattarla telefonicamente o contattarlo per fare gli auguri da parte vostra. E questo accadrà sicuramente nella prossima ora, perché oggi abbiamo una persona che si è prenotata per festeggiare il compleanno della moglie, quindi tra poco sentiremo che cosa succederà, insomma, se riusciremo a svegliare questa nostra amata ascoltatrice. Because

0: non è vero.
1: Siete sulla Teniele e tra poco parleremo di mobilità, ma soprattutto di costi, perché spostarsi per andare al lavoro è veramente diventato oneroso.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 6:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi sul latte e miele in colazione da Zanni. Stamattina mentre raggiungevo lo studio della radio sono rimasto sconvolto perché al benzinaio ho visto 2,419 euro il diesel. Siamo veramente alla follia pura, eppure i trasporti, i taxi così costano parecchio, e lo dice non solo il sottoscritto ma anche l'Osservatorio Turismo e Mobilità Cashless, che ha analizzato i costi della mobilità nelle principali città italiane, concentrandosi in modo particolare su taxi e, come dicevo, su trasporto pubblico. Io direi di iniziare la nostra classifica partendo dalla posizione numero 10, dove troviamo Parma con solo 10 euro di spesa. Al numero 9 c'è Reggio Calabria invece con 12 euro, a Bergamo, Bergamo la troviamo alla posizione numero 8 con 16 euro, tra le città ovviamente più care per quanto riguarda i taxi e il trasporto. Al numero 7 c'è Cagliari con 17 euro, al numero 6 Pescara con 20 euro. Al quinto posto Trieste con 60 euro, al quarto posto Pistoia con 70 euro. Adesso andiamo sul podio di questa classifica delle città più care per quanto riguarda i taxi e i trasporti in generale. Al terzo posto troviamo Udine con 100 euro. Al secondo posto Milano con 114 euro e incredibilmente al primo posto c'è la città di Messina con 150 euro.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
9: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo un saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro Cisilin.
10: Spot.
11: Wow Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: L'hai vista?
15: No, è così cambiata.
14: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
15: Di che stai parlando?
14: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
16: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
17: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
18: No, ho solo smesso di accontentarmi.
0: Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
0: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
0: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
17: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
18: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
19: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
2: Latte e miele. Latte e miele.
3: Che amica sei,
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: d'amore.
1: Adesso non so chi ha utilizzato questo termine, quel signore cantante neomelodico tinto. Saldamici, qualcuno del grande

0: Fratello deve aver detto una cosa del genere, a parte che lì al Grande Fratello ne sono successe di cotte e di crude in questi giorni, ma non è un argomento che noi interessa. Colazione da Zanni, buongiorno, ben svegliati, buon martedì 22 settembre. Devo dire che non state bene, eh? Oggi addirittura mi levate un peso, cioè quello del quiz a colazione, perché a quanto pare è arrivato un suggerimento. Che facciamo, tenente? Lo sentiamo? Dai, vediamo. Questo è sentiamo.
1: Oh, ciao Alberto, come stai? Te ne voglio dire una.
0: Sì, sentiamo.
1: Cosa fa un cammello che lavora tanto?
0: Un cammello che lavora tanto? Boh. Non lo so, cosa fa un cammello che lavora tanto? Non ne abbiamo la più pallida idea. Voi sapete cosa fa un cammello che lavora tanto? 335 787 1910. Come si fa?

0: Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini, nuova, nuova, nuova. Chissà, i paparazzi adesso saranno alla ricerca della nuova Miss Italia. La reginetta 2026 è Sara Rizzea e a 18 anni arriva dalle vasche del nuoto sincronizzato. Pensate che ha vinto oltre 100 medaglie. Eletta proprio ieri, beh, lei arriva, se non sbaglio, da Moncalieri. Però è savonese di adozione, insomma è arrivata al primo posto. Siamo contenti e speriamo anche di ospitarla qui a Latte e Miele, magari proprio in colazione da Zanni, proprio per offrirle la colazione come facciamo a chiunque, chiunque venga qui negli studi di Latte e Miele. Ovviamente bisogna prenotarsi, perché sennò poi alle 6 del mattino chi vi apre? Prenotatevi e venite a scolcare la colazione in colazione da Zanni. Tra poco invece andremo a festeggiare un compleanno, il compleanno di una nostra ascoltatrice.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Sdraiato a te.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta su Parlaforte.
5: Il nostro quiz a colazione: cosa fa un cammello quando lavora troppo? 335-787-1910. E adesso il nostro viaggio, che comincia con Adriano Celentano e la sua Azzurro.

0: mezzo angolo di cielo. Anna Oxa in questa giornata di martedì 22 settembre. Buongiorno da Alberto Zanni. Allora, avete capito che cosa fa un cammello che lavora troppo? 335-787-1910. E adesso invece è il momento di festeggiare un compleanno. Dovremmo riuscire a comporre il numero, sentiamo. Squilla, vediamo se è già sveglia oppure no. Sentiamo.
1: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, Simona?
1: Sì.
0: Simona, buongiorno, sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele, questa è Colazione da Zanni, ho un messaggio per te.
1: Ah.
0: Senti, ma è il tuo compleanno? Dimmi. È il tuo compleanno oggi, giusto?
1: Sì, è il mio compleanno, sì.
0: Sono
1: sì.
0: 52 anni, giusto?
1: Sono 52 anni, possiamo dirlo.
0: Possiamo
1: sì,
0: dirlo.
1: Sono 52 anni.
0: Allora, senti, io, io ho questo messaggio da parte di Roberto che dice: oggi festeggio te, la donna meravigliosa che ogni giorno rende la mia vita più bella. Grazie per tutto l'amore, la complicità, i sorrisi e i momenti che condividiamo. Ci sei?
1: Sono libero, non ho parole. Bellissima, mi avete portato indietro nel tempo. Adesso poi...
0: Hai visto?
1: Sai
0: che...
1: come quando si facevano le dediche alla radio?
0: Ecco,
1: bellissimo.
0: Vedi, Simone, è stato...
1: Grazie, un bellissimo compleanno, grazie.
0: Guarda, siamo contenti anche noi. Ti abbracciamo, tanti tanti auguri e vabbè, rimani
1: sempre... Buona colazione.
0: Ecco, anche a te, e fatela offrire da Roberto a questo giro, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Adesso c'è Gigi D'Alessio, quanti amori, guarda caso.

0: Martino Alessio con Quanti Amori, canzone che ha scelto Roberto da dedicare alla sua Simona, che abbiamo sentito prima quando gli abbiamo recapitato appunto gli auguri di buon compleanno, 52 per la precisione. Ci chiedono la soluzione al nostro quiz a colazione, ce l'ha suggerito tra l'altro un ascoltatore. Sentiamo il messaggio.
1: Oh, ciao Alberto, come stai?
0: Bene.
1: Voglio dire una. Cosa fa un cammello che lavora tanto?
0: Elisa dice il cammello che lavora tanto poi dorme. Poi c'è un altro messaggio, dice il cammello cammina piano piano. Ci sono dei vocali anche?
2: Un cammello che lavora tanto sgobba.
0: Sgobba?
3: Ciao Radio Latte Miele, per me la soluzione al cammello che lavora tanto è sgobba.
0: Sgobba.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E allora qual è la soluzione? La soluzione è proprio questa. Ecco, sgobba, per dovere di cronaca io farei risentire il messaggio originale con tanto di soluzione da questo nostro ascoltatore.
1: Oh, ciao Alberto, come stai? Te ne voglio dire una.
0: Sì?
1: Cosa fa un cammello che lavora tanto? Sgobba.
0: Ecco, e questa era la soluzione, giusto per dovere di cronaca. Il nostro quiz a colazione tornerà domani più o meno dopo le 7.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

Infatti canto il mare, la canzone di Negramaro qui su Latte e Miele. Buongiorno ragazzi, è stata una giornata veramente impegnativa. Siamo partiti con gli occhi chiusi e siamo arrivati che siamo super attivi, anzi come dice il nostro tenente siamo iperattivi noi di prima mattina. Verissima questa cosa, anche perché insomma abbiamo consegnato e regalato una colazione in un bar, abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno, anzi ricordiamo gli amici che hanno dei bar, che ci ascoltano dei bar, che vogliono regalare la colazione al primo che capita, ecco, di contattarci al 335 787 1910. Stessa cosa vale per chi magari vuole festeggiare in modo alternativo il compleanno di un parente, della fidanzata, della moglie, eccetera, anche con uno scherzo, facciamo anche gli scherzi telefonici nel caso ce lo chiediate. Adesso direi di prepararci, anche perché tra pochissimo ho già intervistato Francesco Bianco, che è arrivato proprio in questi minuti e già sta già sorseggiando il caffè. Mi sa che andiamo a scroccarglielo.

Coez, la tua canzone. Siamo arrivati praticamente quasi alla fine di Colazione da Zanni, qualche minuto e poi ci saranno i saluti finali.

0: 8 e 1.
1: E siamo arrivati alla fine di colazione da Zanni per questa giornata di martedì 22 settembre. Grazie per la colazione e per il caffè.
2: Buongiorno,
1: Francesco.
2: Buongiorno, come state?
1: Noi
2: belli freschi, pimpantelli?
1: Guarda, in realtà avrebbe dovuto offrire la colazione oggi, sì, la mattina, perché lui si sveglia la mattina e si chiama la mattina. Che ci possiamo fare?
2: La mattina.
1: Non lo sapevi?
2: No.
1: È nuovo per te, è vero?
2: No, sapevo che si chiamava Simone.
1: Simone la mattina.
2: La mattina, ma è il vero cognome?
1: Penso di sì, almeno lui.
2: Ah, è per questo che è Morning DJ su Instagram.
1: Hai capito?
2: Ah, io pensavo che fosse perché lavora solo la mattina.
1: Anch'io ho pensato la stessa cosa. Ho detto no, al pomeriggio no, dormo. Va bene. Vabbè. Francesco, sei pronto? Perché abbiamo un sacco
2: poi
1: di
2: oggi
1: notizie.
2: Parte la settimana della moda. Non so se avete visto il traffico di Milano già quest'ora.
1: Sì.
2: Pedalavo felice e dicevo, ma perché c'è questo traffico? Poi mi è venuto in mente che oggi inizia la settimana della moda femminile.
1: Abbiamo
2: l'altro
1: la settimana della moda, la nuova Miss Italia.
2: Sì.
1: Il più bello d'Italia non lo fanno più.
2: Sì, che lo fanno.
1: Sono ancora.
2: Sì, tu non hai mai partecipato?
1: No, perché non entravo neanche
2: nelle
1: selezioni.
2: Tu pensa che ho vinto nel 92 in Spagna, ho vinto Mejor Pequeño, che sarebbe Mister Tappo. Nel 92
1: Tappo,
2: ero giovane,
1: dai.
2: Però ho vinto Mister Tappo. Tu hai vinto qualcosa?
1: Io non ho mai vinto niente.
2: Allora,
1: guarda,
2: e allora non fare l'invidioso.
1: Va bene, vi lascio con Francesco Bianco e Wake Up. Torniamo domani puntuali alle 6.
2: C'è Paolo Fox.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
4: Stelle. 22 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, fase di recupero dopo tante tensioni e nervosismo. Quello che non è andato bene non lo considererei un fallimento, eventualmente una pausa di riflessione. Sono accadute tante cose da luglio, alcune imprevedibili. Domenica porterà energia ed emozioni positive. Per il Toro, periodo di cambiamenti importanti. Meglio fare scelte sincere, vere, evitando decisioni dettate da orgoglio o rivalsa, soprattutto in amore. Per i Gemelli, martedì e mercoledì sono giornate attive, quindi direi di darsi da fare. Qualche problema con le finanze e soprattutto con scelte di lavoro. Chi ha cambiato di recente un'attività, un ruolo, potrebbe desiderare un altro avvicendamento. In amore, il weekend offrirà occasioni per avvicinarsi a qualcuno, ritagliarsi spazi personali. Cancro, dopo un periodo pesante perché ti sei impegnato, arriva maggiore serenità. Io penso che chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, ora ha una conferma. Quindi, quante volte lo ripeto, i Cancro si tolgono un sassolino dalla scarpa. Giovedì è indicato come momento importante per ricevere risposte. Leone, buone opportunità professionali, possibilità di mettersi in evidenza. In amore serve ritrovare equilibrio e capire di chi ci si può davvero fidare. Questo vale anche per il lavoro, dove devi trovare nuove alleanze. Recupero psicofisico necessario. Vergine, fase completamente attiva, anche se giovedì e venerdì possono riemergere dubbi del passato. Pazienza sul lavoro, i risultati richiedono un po' di tempo. Bilancia, buone possibilità di ottenere risposte, chiarimenti sul lavoro, qualche dubbio sulle collaborazioni, sulle alleanze, destinato però a chiarirsi entro poco tempo. Saturno in opposizione rappresenta la lotta contro un ente, qualcosa di importante, magari anche una persona più grande, ma alla fine riuscirai a vincere. Lo Scorpione, è meglio che eviti scontri e discussioni. Da giovedì il periodo migliora nei rapporti affettivi e familiari. Funziona Venere nel segno. È un elemento di forza, potrebbe anche portare nuove passioni. Non bisogna essere troppo diffidenti se il cuore è solo da tempo. Sagittario, periodo dinamico, favorevole a incontri, passioni, nuove idee. Domenica molto intrigante per l'amore e le relazioni, lo dico in anticipo. Capricorno, ottobre e novembre saranno mesi importanti per scelte future. Buone prospettive per studio, obiettivi a lungo termine, da recuperare anche un rapporto trascurato. L'acquario ha tanta energia e voglia di agire, però ricordo che Giove, Venere sono contrari. Quindi ogni tanto vivi dei momenti di forte nervosismo, voglia di evadere. Il weekend migliora la situazione sentimentale, che ha bisogno di maggiore chiarezza. Cura il fisico. Pesci, periodo molto importante, con intuizioni e possibili buone notizie entro giovedì. Sono favoriti i progetti di coppia, le convivenze, i matrimoni. L'unico ritardo potrebbe essere legato al lavoro, cioè ci sono denati che devono prima sistemare delle questioni pratiche e poi si dedicheranno anche alle situazioni che nascono dal punto di vista sentimentale. Direi ai cuori solitari di guardarsi attorno. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi e vi aspetto, non mancate.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui

0: E partiamo con il flamenco Paranoia di Samurai J in questo martedì 22 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone. C'è la sigla, poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

Allora, tutti i giornali italiani sono concentrati sulla vicenda della scuola, sapete, dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di mettere un tetto, in realtà non ha indicato quale, i giornali dicono 30%, ma lei non l'ha indicato. Perché dicono 30%? Perché era una cifra che invece aveva indicato qualche giorno fa il Ministro dell'Istruzione Valditara, che in realtà è intervenuto dopo le parole anche del Capo dello Stato ieri, che ha detto la scuola è aperta a tutti, deve unire, è la più grande leva di integrazione, no ai ghetti. È intervenuto il Ministro del Merito e dell'Istruzione Valditara dicendo attenzione, riguarda tutti i cittadini stranieri, anche quelli dell'Unione Europea, e riguarda solo quelli che non sanno bene l'italiano. Quindi dice si è semplificato dicendo un tetto al numero di studenti stranieri, ma in realtà intendiamo dire

0: il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.

0: Arredamenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: musica.
1: Kintsugi e Lisa qui su Radio Latte Miele, suo nuovo progetto. Tra l'altro avete visto che è diventata ipermuscolosa, l'ho vista ai Vine Music Awards, era anche tutta molto sexy. Dunque, parliamo invece dell'arrivo di Xi Jinping a Washington. Xi Jinping, il leader cinese che arriva appunto negli Stati Uniti, era tantissimo che un leader cinese non andasse proprio a Washington. C'è un po' di preoccupazione per le condizioni di salute di Xi Jinping, l'hanno visto un po' rigido quando scende dalle scale dell'aereo, che stringe un po' troppo forte la mano alla moglie, però forse magari c'ha 73 anni, magari ha qualche problema di equilibrio. Vedremo quello che accadrà, perché questo incontro è fondamentale, potete immaginare, sono le due superpotenze del mondo, e quindi potrebbero arrivare annunci importanti, anche perché proprio poche ore fa Trump ha detto basta, la guerra in Ucraina deve finire, e questo sabato tra l'altro dopo l'incontro con il leader cinese vedrà anche Zelensky, quindi il presidente ucraino. Vedremo se l'intervento della Cina, che è il principale alleato della Russia, insomma, di Vladimir Putin, possa fare qualcosa.
2: Wake up

0: Amica analisa con Madame qui su Radio Latimene. Questa è la riscrittura di una canzone che già era edita e nell'ultimo album di Annalisa, Io sono fuoco. Ora è arrivata anche Madame. Il suo intervento ha senso, mi piace. Allora c'è il problema invece autotune, che sentite che Madame utilizza anche in questa canzone. Perché c'è questo problema? Perché sapete che quest'anno al Festival di Sanremo, ieri Stefano De Martino ne ha parlato in una lunga intervista delle novità che ci saranno a Sanremo. Sappiamo che c'è la serata Eurovision Song Contest, quello che un tempo noi chiamavamo Eurofestival. Un po' di polemiche per il fatto che ci sarà una giuria internazionale a scegliere un cantante italiano, ma soprattutto c'è un problema, perché a Sanremo è concesso l'utilizzo dell'autotune come vuole l'artista, mentre per quanto riguarda lo Eurovision Song Contest assolutamente no, si può utilizzare solo, è tollerato eccezionalmente solo come effetto speciale artistico in brevi e specifici passaggi del brano, e questo può rappresentare un problema perché ci sono alcuni artisti italiani che invece lo utilizzano in modo massivo, quindi potrebbero vincere ma poi potrebbero non poter cantare allo Eurovision Song Contest. Quindi vedremo quello che succederà. Sapete tutti, no, cos'è l'autotune, con la correzione automatica dell'intonazione. Persino io potrei essere intonato.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Lattemiene.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di chi stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo del fatto che i biglietti aerei potrebbero raddoppiare nel 2027. Prima vi lascio ai Pooh con Non siamo in pericolo, poi c'è Gian Nannini con Edoardo Bennato con Un'estate italiana. A tra poco.

0: Un'estate italiana, Gianna Nannini con Edoardo Bennato. Allora a questo punto parliamo di nazionale di calcio, visto che questa era l'inno nazionale d'Italia 90. Allora, il venerdì 25 settembre c'è Italia-Belgio, Nation League, sapete che questa gara tra nazioni, ovviamente, Italia-Belgio è alle 20:45, e poi sarà il 28 settembre, quindi lunedì, ci sarà Turchia-Italia, e poi venerdì 2 ottobre un classico dei classici come Francia-Italia, 5 ottobre in ritorno tra Italia-Turchia, quindi si gioca in Italia, Italia-Turchia, quindi tante partite, 4 partite della nazionale. Infatti il campionato di Serie A è praticamente in pausa fino al 10 di ottobre. Vedremo se Mancini riuscirà a farci rinnamorare di questa nazionale, visto che tante altre nazionali, come quelle di pallavolo ad esempio, ci fanno battere il cuore ogni giorno, sia femminile che maschile, e anche tanti altri sport hanno conquistato il cuore degli italiani. Speriamo di rinnamorarci anche del primo amore, che è il calcio.
1: Latte miele, wake up.

0: Rossetto e cioccolato, la grande Ornella Vanoni qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro è scomparsa il 21 novembre dell'anno scorso, è già quasi un anno, pensavo che fosse meno. Oggi sarebbe stato il suo 92esimo compleanno. Naturalmente qui su Radio Latte Miele non possiamo che celebrare questo giorno, ogni ora della programmazione oggi conterrà una canzone di Ornella Vanoni che non si discosta troppo da quello che succede generalmente, perché sapete che noi molto spesso trasmettiamo la musica di Ornella Vanoni, però oggi vogliamo proprio celebrarla con certezza. Allora, vi dicevo prima del fatto che potrebbero addirittura raddoppiare i prezzi degli aerei. Perché? Perché i prezzi del carburante per aviazione, quello che si chiama jet fuel, sono raddoppiati rispetto all'anno scorso, superando i 1.600 dollari a tonnellata a causa del balzo, lo sapete, del costo del petrolio più 85%. Poi sapete che il kerosene veniva fatto soprattutto nei paesi del Golfo, quindi più 220% per i costi di raffinazioni. Quindi in realtà i biglietti anche delle low cost potrebbero raddoppiare, non essendo più low cost a quel punto. Quindi vedremo, anche perché potrebbero addirittura chiedere aiuto all'Unione Europea semplicemente per sopravvivere, e quindi volare sicuramente costerà di più, forse il doppio.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
12: Radio Partner, Love FM.
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Ragazza magica, c'è Jovanotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, domani arriva l'autunno, è un equinozio, quindi giorno e notte saranno più o meno uguali, ecco perché si chiama equinozio. Non è il calendario a decidere quando comincia l'autunno astronomico, ma la data cambia leggermente di anno in anno e può cadere tra il 21 e il 24 settembre nel 2025. Ad esempio, l'anno scorso l'equinozio si è verificato il 22 settembre. Il motivo è che l'anno solare non coincide esattamente con i 365 giorni del calendario. Lo scarto viene compensato attraverso gli anni bisestili e fa slittare progressivamente l'istante degli equinozi e dei solstizi. Vi ho già detto perché si chiama equinozio e perché giorno e notte sono praticamente identici. Ci sono novità per quanto riguarda proprio il tempo nei prossimi giorni, perché già avrete visto che sono un po' calate le temperature per l'arrivo di aria fresca dalla Scandinavia, da nord-est. In realtà venerdì ci sarà un vero cambio, soprattutto al centro e al sud, perché potrebbero arrivare piogge non temporali, ma piogge autunnali. Quindi vedremo quale sarà la situazione. Le temperature dovrebbero mantenersi gradevoli, ma ormai dovrebbero essere lontani i tempi dei 30 gradi.
1: Latte e miele, wake up!

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ecco la Laura Pausini. Apriamo così questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon martedì 22 settembre da Francesco Bianco e da Simone. Tra l'altro avete visto il video che si è esibita con Shakira, con una canzone che è contenuta nell'album, nella versione spagnola, Yo Canto Dos. Allora, vi dicevo di questa notizia di cronaca che arriva dalla procura di Pesaro: perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov, e le quattro persone, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini sono coordinate, vi dicevo, dalla procura di Pesaro, sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Allora, dagli accertamenti sui giovani è emerso che nel mese di febbraio avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, causando eventi di combustione e deflagrazione. I militari hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone utilizzati dagli indagati. Allora, sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da persone riconducibili ad ambienti antagonisti. Secondo i carabinieri, quindi, si stavano esercitando per poi attaccare durante manifestazioni carabinieri e polizia.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
3: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
12: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
13: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
14: Allora non è solo arredamento.
13: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
16: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
15: Sì, ma attento a non graffiarla.
16: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
17: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
18: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta qui su Radio Latte e Miele. Allora, dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno c'è la quinta edizione di Linus Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Sandro Veronesi. Ed Elisabetta Sgarbi è con noi al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, la rivista Linus, che ha superato i 60 anni di storia, da sempre anche una rivista di critica, politica e letteratura, che è ben oltre il semplice intrattenimento. In che modo il festival riesce a mantenere questa forte impronta intellettuale?

0: intellettuale?
1: Direi che mantenere l'impronta intellettuale è legato all'avere ironia, leggerezza e profondità, e questo sicuramente c'è in Schulz e nei Peanuts, che sono i protagonisti di Linus. Il fumetto credo esprima una grandissima creatività, perché ha un linguaggio universale, quindi è uno strumento per leggere i nostri tempi, e quindi credo che il Festival Linus in Ascoli Piceno cerchi di indicare proprio questi rapporti tra il fumetto e le altre discipline, quindi in particolare con la letteratura e il cinema. E quest'anno apriamo con un grande regista pluripremiato, che è Gabriele Mainetti, che proprio in lo chiamavano Gigrobò fino alla città proibita, lui fa dialogare il fumetto con la grande tradizione del cinema, quindi ospiti eccellenti.
0: Allora ascoltiamo Ariete e Angina Mango con Che bella vita, poi torniamo ancora a parlare con Elisabetta.
2: Wake up

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete insieme ad Angina Mango qui su Latte e Miele. Stiamo parlando della quinta edizione di Linus Festival del Fumetto dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno. Siamo con Elisabetta Sgarbi. Come mai avete scelto proprio Ascoli Piceno per fare questo festival?
2: Ma c'è una corrispondenza, direi, di amorosi sensi. Dal 2018 con questa città ho costruito rapporti di amicizia e la città ha capito cosa facciamo. Vi ho portato alcune edizioni della Milanesiana, la città ci segue con passione, quindi con il sindaco abbiamo pensato di aprire al fumetto. E la città è bellissima anche perché è molto raccolta, e quindi la mattina successiva agli incontri capita di andare al bar e di incontrare persone che cominciano a parlarti, a fare commenti sulle serate, sui contenuti proposti, e accade molto di frequente proprio col Festival del Fumetto.
1: Quindi c'è un contatto intimo tra voi e anche chi viene a vedervi. E lei ha spesso sottolineato il dialogo tra il fumetto e le altre arti, lo stava dicendo anche prima. Ritiene che oggi il fumetto abbia finalmente ottenuto in Italia lo stesso status culturale della letteratura alta, o c'è ancora del lavoro da fare?
2: Ma io non so, non parlerei di letteratura alta, parlerei di letteratura tout court, e che credo questa sia andata un pochino in crisi. Il fumetto invece è ancora molto giovane, ha l'entusiasmo e la sfrontatezza dei giovani, quindi io credo che, insomma, grazie anche ai lavori di Umberto Eco, il fumetto sia diventato un linguaggio universale, un linguaggio autonomo, quindi io lo vedo davvero accanto al cinema e alla musica. Invito gli artisti a confrontarsi con il fumetto, perché il fumetto ha varietà e immediatezza in sé, quindi Senta. È importante riuscire a stare al passo di questa disciplina meravigliosa.
1: Molto velocemente, ci ha parlato già dell'arrivo di Mainetti in questa edizione del festival. Gli altri appuntamenti più significativi di questa edizione quali sono?
2: Beh, ci sono vari appuntamenti. Avremo anche Antonio Rezza, che con Flavia Mastrella compie i 40 anni di attività, che direi è uno degli artisti più contemporanei che io conosca, e che è quasi un fumetto vivente. Rezza è alla prova con un suo primo esperimento musicale. E poi c'è un grandissimo disegnatore, che è Emanuele Fior, che ha realizzato una graphic novel, L'Anomalia, che è tratta dal romanzo omonimo di Hervé Letellier, vincitore del Prix Goncourt. Quindi dialogheranno, stimolati da Sandro Veronesi, proprio Hervé Letellier, quindi ospite internazionale assoluto, Emanuele Fior, e ci racconteranno proprio il passaggio dal romanzo alla graphic novel. E poi Rafael Gualazzi chiuderà con un concerto proprio legato al rapporto tra questo romanzo e la graphic novel, con una bellissima canzone che è diventata una graphic novel e un fumetto essa stessa. Per cui è un programma molto molto ricco, che va seguito dal primo giorno fino all'ultimo.
1: Allora ricordiamo ancora, dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, la quinta edizione di Linus Festival del Fumetto. Grazie mille ad Elisabetta Sgarbi.
2: Grazie dell'invito.
3: Wake Up, l'infotainment di Radio Latte Miele. C'è chi ama.

0: voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Tra poco, quando torniamo, parleremo delle nuove regole per il Festival di Sanremo annunciate ieri da Stefano De Martino. Ora vi lascio a Loredana Bertè con Dedicato, poi c'è Gianni Togni con Semplice. A tra poco.

0: Semplice, eccolo, Gianni Togni qui su Radio Latte Miele, canzone del 1981. Allora, ieri ha parlato Stefano De Martino, che è conduttore e direttore artistico del prossimo festival di Sanremo, che sarà dal 16 al 20 febbraio. Allora, 24 campioni saranno in gara, 23 big più il vincitore di sarà Sanremo, saremo giovani, diciamo, ci sarà anche un giovane tra i 24 big del festival, anzi 25 diventano così, 24 più 1. Ci sarà una serata cover, che è quella classica, terza serata, i 24 cantanti si esibiranno con ospiti in brani del repertorio italiano e internazionale, la serata avrà una propria classifica e ok, questa non è una grande novità perché c'è sempre stata, ma ci sarà la quarta serata, questa sarà nuova perché è chiamata serata performance, come si direbbe per fare gli spiritosi. Gli artisti dovranno proporre il loro brano in gara con una nuova interpretazione, se vorranno, e una scenografia inedita. A giudicare questa serata performance sarà il pubblico, ma sarà anche una nuova giuria di esperti internazionali. Questa serata è la grande novità del 2027 perché sceglierà il vincitore dello Eurovision Song Contest 2027. Ci sono però delle regole differenti tra Sanremo e lo Eurovision Song Contest, perché a Sanremo si può utilizzare in modo totale l'autotune, che è questo correttore automatico dell'intonazione della voce, mentre all'Eurovision no. Quindi forse in quella serata chi usa l'autotune non potrà utilizzarlo.
1: Latte Miele, wake up!

0: Sei un mito, 883 qui su Radio Latte e Miele. Allora, dobbiamo tornare a Baldissero d'Alba, dove l'autotrasportatore Roberto Mollo ha sorpreso, lo sapete, dei ladri nella sua cascina e ha sparato dal balcone 13 colpi con una pistola detenuta per uso sportivo. Nel conflitto è morto un 36enne, mentre i complici, 3 o 4, non lo sappiamo, sono fuggiti. Mollo è attualmente indagato dalla procura di Asti per omicidio volontario e tentato omicidio nei confronti dei fuggiaschi. Perché è accusato di omicidio volontario e non di eccesso, ad esempio, di legittima difesa? Perché, secondo gli inquirenti, i ladri erano già in fuga dopo che Mollo ha urlato dal balcone. L'uomo avrebbe poi sparato puntando verso i fasci delle loro torce da circa 30 metri. E il corpo dell'uomo ucciso è stato trovato vicino all'uscita del cortile, colpito al collo e alla spalla. Quindi l'autopsia e la perizia balistica ci diranno se sia stato raggiunto alle spalle, perché se fosse stato raggiunto alle spalle è chiaro che l'uomo era in fuga e quindi non era più pericoloso per il signor Roberto Mollo. L'avvocato invece dell'indagato sostiene che fosse in preda al panico, esasperato dai recenti problemi di sicurezza, e che abbia sparato in aria senza intenzione di uccidere. Questa è una versione già smentita dalla procura, perché se avesse sparato in aria dal balcone, certo non avrebbe colpito nessuno, no? Potete immaginarlo. Comunque si stanno cercando gli altri della banda. Naturalmente ha parlato il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, e ha precisato che non ci sono in questo momento i presupposti per la legittima difesa, perché appunto sembrerebbe che l'uomo abbia sparato quando i banditi erano in fuga.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Spot.
12: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
13: L'hai vista?
14: No, è così cambiata.
13: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
14: Di che stai parlando?
13: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
15: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
17: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
18: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
19: Basta poco a fare impressione, basta poco.

0: Basta poco, c'è Vasco Rossi qui su Radio Latte Miele, che è un po' nervoso ultimamente, no? Perché prima ha querelato una sua follower che gli aveva detto che era stato un infame quando ti in carcere, invece lui ha risposto che non ha parlato e non ha detto niente, e poi a chi dice che lui odia il sud ora spenderà una laurea ad honorem a Salerno, se non ricordo male, perché sto andando a memoria, e c'è chi dice ah lui odiava il sud, invece anche lui dice non è vero, il prossimo che lo dice sarà querelato. Strano, perché lui tendenzialmente si vede che in questa fase della vita vuole togliersi tutti i sassonini dalle scarpe. Parliamo invece di una notizia importante che riguarda i testimoni di Geova, perché hanno cambiato, dico io finalmente, la regola del divieto di trasfusioni. Ora i fedeli possono donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, ma non di sangue intero che non sia loro. L'annuncio è arrivato con il sesto aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, è online dall'una di notte di sabato sul sito ufficiale. Sapete che ci sono stati casi gravissimi anche in cui a causa di questa regola antica alcune persone addirittura hanno perso la vita, oppure alcuni genitori si sono visti togliere la possibile potestà dai tribunali per permettere le trasfusioni. Da questo momento non sarà più vietato utilizzare alcune parti del sangue, ma non l'intero sangue.
1: Latte Miele Wake Up.

0: 9:58.
1: Eccoci qui sempre su Radio Latte Miele, buon martedì 22 settembre. Da Francesco Bianco e da Simone c'è Paolo Fox e poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Latte stelle. 22 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, fase di recupero dopo tante tensioni e nervosismo. Quello che non è andato bene non lo considererei un fallimento, eventualmente una pausa di riflessione. Sono accadute tante cose da luglio, alcune imprevedibili. Domenica porterà energia ed emozioni positive. Per il Toro, periodo di cambiamenti importanti, meglio fare scelte sincere, vere, evitando decisioni dettate da orgoglio o rivalsa, soprattutto in amore. Per i Gemelli, martedì e mercoledì sono giornate attive, quindi direi di darsi da fare. Qualche problema con le finanze e soprattutto con scelte di lavoro. Chi ha cambiato di recente un'attività, un ruolo, potrebbe desiderare un altro avvicendamento. In amore, il weekend offrirà occasioni per avvicinarsi a qualcuno, ritagliarsi spazi personali. Cancro, dopo un periodo pesante perché ti sei impegnato, arriva maggiore serenità. Io penso che chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, ora ha una conferma. Quindi, quante volte lo ripeto, i Cancro si tolgono un sassolino dalla scarpa. Giovedì è indicato come momento importante per ricevere risposte. Leone, buone opportunità professionali, possibilità di mettersi in evidenza. In amore serve ritrovare equilibrio e capire di chi ci si può davvero fidare. Questo vale anche per il lavoro, dove devi trovare nuove alleanze. Recupero psicofisico necessario. Vergine, fase completamente attiva, anche se giovedì e venerdì possono riemergere dubbi del passato. Pazienza sul lavoro, i risultati richiedono un po' di tempo. Bilancia, buone possibilità di ottenere risposte, chiarimenti sul lavoro, qualche dubbio sulle collaborazioni, sulle alleanze, destinato però a chiarirsi entro poco tempo. Saturno in opposizione rappresenta la lotta contro un ente, qualcosa di importante, magari anche una persona più grande, ma alla fine riuscirai a vincere. Lo Scorpione, è meglio che eviti scontri e discussioni. Da giovedì il periodo migliora nei rapporti affettivi e familiari. Funziona Venere nel segno. È un elemento di forza, potrebbe anche portare nuove passioni. Non bisogna essere troppo diffidenti se il cuore è solo da tempo. Sagittario, periodo dinamico, favorevole a incontri, passioni, nuove idee. Domenica molto intrigante per l'amore e le relazioni, lo dico in anticipo. Capricorno, ottobre e novembre saranno mesi importanti per scelte future. Buone prospettive per studio, obiettivi a lungo termine, da recuperare anche un rapporto trascurato. L'acquario ha tanta energia e voglia di agire, però ricordo che Giove, Venere sono contrari. Quindi ogni tanto vivi dei momenti di forte nervosismo, voglia di evadere. Il weekend migliora la situazione sentimentale, che ha bisogno di maggiore chiarezza. Cura il fisico. Pesci, periodo molto importante, con intuizioni e possibili buone notizie entro giovedì. Sono favoriti i progetti di coppia, le convivenze, i matrimoni. L'unico ritardo potrebbe essere legato al lavoro, cioè ci sono dei nati che devono prima sistemare delle questioni pratiche e poi si dedicheranno anche alle situazioni che nascono dal punto di vista sentimentale. Direi ai cuori solitari di guardarsi attorno. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi e vi aspetto, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ci sono Giulia Bresch con Serenamente qui su Radio Latte e Miele. Allora, oggi c'è un importante consiglio dei ministri per capire un po' la situazione dei nostri soldati in Medio Oriente. Sapete, dopo quello che è successo l'altro giorno con l'attacco degli Houthi su una base aerea in Arabia Saudita, hanno colpito un nostro aereo, appunto uno Eurofighter, per fortuna nessun ferito. Comunque in Libano sono circa 1000-1200, sapete che ne abbiamo parlato spesso perché erano capitati incidenti con l'esercito israeliano quando combatteva in Libano. La missione UNIFIL, il contingente italiano, opera nel settore ovest al confine con Israele, appunto. Iraq e Kuwait, un altro migliaio di militari, esattamente intorno ai 900, sono lì per compiti di addestramento alle forze di sicurezza irachene e curde, oltre a supporto logistico e con elicotteri. Poi sono anche in Djibouti, che è proprio dall'altra parte rispetto allo Yemen, quindi in una situazione particolarmente complessa in questo momento. C'è una base militare nazionale di supporto, Amedeo Ghiye, è punto strategico e logistico per le operazioni navali nel Corno d'Africa. Poi in Giordania, anche in Qatar e in Egitto ci sono alcuni ufficiali, ma in Arabia Saudita siamo con un contingente di circa 300-400 militari e anche velivoli di difesa, tra cui caccia Eurofighter Typhoon. Allora, vedremo, perché oggi decidono se ridurre il numero, se spostarli, insomma, le regole d'ingaggio anche devono rispondere ai nostri soldati se dovessero essere attaccati in quei paesi. Capiremo tutto nel pomeriggio.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Spot. Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
8: Radio Partner, Love FM.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, Radio Latte Miele. Allora, parliamo di due furti alimentari importanti, però, perché prima quello di Monforte d'Alba, rubate 3.000 bottiglie di vino Barolo e caccia alla banda di ladri, è successo nella cantina Conterno e Fantino, siamo in provincia di Cuneo, professionisti all'azione per un valore stimato di diverse centinaia di migliaia di euro. Sapete che il vino Barolo è un vino pregiato, il furto è stato fatto da professionisti, non sono accorti praticamente di nulla. E poi c'è quest'altro furto strano, questa volta in Puglia, hanno assaltato un tir carico di cacao. Sapete che il cacao, come il caffè, sta aumentando moltissimo di prezzo. Il valore stimato di questo carico di cacao è di 6 milioni di euro e quindi l'hanno assaltato esattamente come si fa con i portavalore. Ormai il cacao è praticamente denaro sonante.
1: Wake up!

0: settembre, le bambole di Pezza qui su Radio Latte e Miele. È arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, a voi in studio e anche alle bambole di Pezza.
0: Sì, manca
1: alle bambole che ci ascoltano.
0: Ce ne sono tante.
1: Belle.
0: Bambole, bamboli, ovviamente.
1: Certo.
0: Perché noi siamo inclusivi davvero. Oggi è la giornata mondiale senza auto. Tu usi poco l'auto. Tu hai la patente, sì.
1: Sì, ho la patente, sì. La uso male, quindi ho deciso di non guidare nella mia vita.
0: Oggi pensateci, perché spesso si usa la macchina anche quando non è proprio essenziale, no? Io vedo Milano, ad esempio, è una città tutta pianeggiante, piuttosto piccola.
1: Sì.
0: Si può arrivare ovunque in bicicletta senza avere il problema.
1: I mezzi, la bici.
0: Sì, ma se ci pensi, solo parcheggio 40-50 minuti ci vogliono,
1: esatto.
0: No?
1: Quindi tutto sommato, perché?
0: Non lo so, specialmente nei paesini, perché io sono originario di un paesino,
1: sì.
0: E lì anche per fare 400 metri non è che prendi la bicicletta o vai a piedi, macchina.
1: Lo sai che secondo me c'è anche una questione di voyeurismo?
0: In che senso?
1: In un paesino, la provincia italiana, quella chic, ma quella persona lì è andata a fare la spesa a piedi con tutte quelle bustone dove va. Purtroppo c'è anche questo.
0: Dici?
1: Secondo me in Italia sì
0: addirittura
1: nella mia provincia chic,
0: che vi frega
1: lo so Franci
0: va bene. Simone vi augura un pazzesco martedì 22 settembre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Io come potevo non scegliere nell'almanacco ricco di oggi, pieno di personalità che sono nate in questa giornata, perché Andrea Bocelli,
0: Ornella Vanoni,
1: Roberto Saviano, ovviamente io ho scelto la nostra Ornella.
0: Hai fatto bene.
1: Che ci regala la perla di oggi, prego regia. Quel pizzico di matto, quel pizzico di cambiare opinione è fondamentale per una vita non noiosa.
0: Ha ragione.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
5: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
13: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Anche oggi Caffè Cliché parte dal nostro viaggio nel tempo, una canzone per decennio, dagli anni 80 a oggi. Sentite i primi tre titoli della nostra scaletta. Ma che bello questo amore, 50 special e sere nere. Io non lo so,

0: secondo me, statisticamente, già queste parole non vanno d'accordo, perché secondo me è una visione personale e statisticamente dovrebbe apparecchiare un discorso più oggettivo e comprovato. Però secondo me questa è una delle canzoni che i DJ suonano di più alla fine delle serate in discoteca, anche nel 2026, nonostante sia un enorme successo del 1999 firmato Luna Pop. Abbiamo un DJ in regia, DJ The Morning, Simone La Mattina, di mattina ti chiamo così, è vero che succede questo? Annuisce dalla regia, dai, non ho sbagliato, sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: In realtà io sogno delle serate in discoteca in cui possiamo finire la serata con quei lenti incredibili datati anni 50, anni 60. Si parla spesso di una nostalgia delle nuove generazioni, di cui non faccio proprio parte, ma vabbè, allarghiamo la forbice di anni. E una nostalgia verso tempi che in realtà non si sono vissuti, ma semplicemente è un po' un rigetto per i tempi attuali, frenetici, e in cui sì, bella 50 special, bellissima, però riderà di Little Tony, cuore matto di Little Tony, Rita Pavone, cioè vorrei Little Tony. Oppure potremmo pensare di finirla con la disperazione, però la disperazione che ci fa sgolare. Non sono nemmeno le 11 di questo martedì 22 settembre e Radio Latte Miele ha sempre la solita e unica colpa: farvi finire la voce.
2: Ripenserà.

0: anche questa canzone qui, mi dicono dalla regia che per un bel lasso di tempo, se non ancora oggi, viene utilizzata da i grandi DJ per concludere le serate. E qui si aprono due scuole di pensiero: chi suona Sere Nere di Tiziano Ferro dal 2003 e ti lascia andare un po' nostalgico, e chi suona, mi dicono sempre dalla regia, canzoni come Mannarino, Me so ubriacato, almeno vai via felice. Il problema lì, credo, caro Simone, la mattina, che tu non te ne voglia andare. Bello andare via felice, però sai, mi fa venire ancora di più la voglia di ballare. Comunque, volevo dirvi che stanotte, quella tra il 22 settembre e il 23 settembre, non sarà una sera nera. Posso dire così? Gancio terribile, perché arriva uno dei progetti più attesi di quest'anno, forse una sorpresa di quest'anno. Sapete che oggi, nel 1934, nasce Ornella Vanoni, ma domani, quindi il 23 settembre sempre dello stesso anno, nasceva anche Gino Paoli. E sapete, c'è la storia per cui a un passo dalla scomparsa di Ornella Vanoni c'era già il progetto di incidere insieme una canzone dal titolo incredibile Quando ti rivedrò. E Gino Paoli ha detto volevo cantare una nuova canzone con Ornella Vanoni, invece ho avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla, l'aspettavo a casa mia a nervi, e invece tipico suo. Bene, questa canzone uscirà comunque, uscirà con la voce di Gino Paoli, e quindi io non vedo l'ora che arrivi mezzanotte. Voi?
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
8: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
11: L'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di che stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
15: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
17: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
18: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

balla. Ho appena ricontrollato e questa canzone si classificò solo nona, che poi rispetto ai 35.000 cantanti che hanno solcato il palco di Sanremo negli ultimi anni, non è un risultato pessimo, però ecco, il resto è storia. Dove si balla poi di Dargen D'Amico non ci ha mai abbandonato. Allora io comincio ad apparecchiare la nostra puntata più enogastronomica della settimana. Tra poco andiamo al mercato come sempre per spulciare le stagionalità del momento, parliamo tanto di cibo, di beverage, perché purtroppo certe cose, anche delle pietanze molto italiane, hanno questi nomi inglesi nel 2026. Ma prima vi porto alla scoperta di un menù curioso, un menù che ha affisso una taxista in Inghilterra, si chiama Tracy, nel suo taxi, nel suo, sì, sarebbe un Uber, ma insomma a noi non interessa. È un menù che offre a chi intraprende una corsa con lei varie possibilità di corsa. Vi faccio un esempio: The Awkward Ride, quindi la corsa imbarazzante. Tu ignori questo menù e stiamo in silenzio dall'inizio alla fine del viaggio. Oppure la Funny Ride, la corsa divertente. Io ti dico dei giochi imbarazzanti, scusate, delle battute imbarazzanti della mia vita e tu sei costretto a ridere, quindi anche questa è un pochino awkward. The Karaoke Ride, quindi possiamo suonare quello che vuoi tu e cantare a squarciagola come se ci conoscessimo da una vita. E infine la cliché ride, quindi la corsa fatta di cliché. Tu mi chiedi da quant'è che faccio il taxista e se mi diverte questo lavoro, però dato che si chiama cliché direi di mettere Radio Latte Miele, quindi ascoltare Caffè Cliché nel frattempo.

10:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso apre l'ora in cui ci rechiamo come ogni martedì al mercato, al mercato. Coincidenze, perché stavo pensando alla parola caso. Coincidenze? Io non credo. Statisticamente, questa è una statistica vera e propria, non me la sono inventata io. Il martedì mattina è il momento in cui più cittadine o grandi città si animano grazie al mercato rurale, contadino del luogo. E quindi anche oggi vi riporto tre esempi prima di andare al mercato insieme. Anche a Cinisi, in provincia di Palermo, a Perugia, che quindi è già una provincia di per sé in Umbria, e a Lana, in provincia di Bolzano, c'è il mercato il martedì mattina.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Caffè Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele. Latte miele. Latte miele, la tua musica italiana.

0: frutta, della verdura che andiamo a comprare, che abbiamo scritto nella nostra lista. Perché la freschezza è uno dei protagonisti dell'autunno? Autunno come parola deriva proprio dalla radice del verbo aumentare. È il momento non solo della caduta delle foglie, è il momento della raccolta, e quindi ci dovremmo immaginare, ci dovremmo aspettare la freschezza di ciò che andiamo a comprare, poi a preparare e poi a mangiare. Freschezza che garantisce sempre anche una certa qualità e un certo beneficio per il nostro organismo, perché come sempre la stagionalità funziona così: se qualcosa è proprio di quella stessa stagione, come tutta la frutta è propria dell'estate, significa che la natura ci dà qualche indizio su quello di cui abbiamo bisogno in quel momento. La frutta è piena d'acqua, d'estate dovremmo farne grandissima abbondanza. Tutto questo cappello per dirvi che in realtà cominciamo da una distinzione, la distinzione tra ortaggi e verdure, perché evidentemente c'è qualche differenza. Allora, gli ortaggi sono tutte le piante coltivate nell'orto, ok? Di cui si consuma una parte a scopo alimentare. Le verdure invece andrebbero ad indicare la parte verde di questi ortaggi, tipo le melanzane non sarebbero interamente verdure. Questa cosa mi ha scioccato e quindi vi lascio il tempo di una canzone per riprendervi.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Eh sì, sono tornati insieme Benji e Fede, che mi perdoneranno se non parlo del loro ultimo brano, Quando viaggi da sola, perché mi dispiace, devo proprio ritornare al mercato. Prego, regia. Il martedì va così. Bypassiamo anche Mina, Pino Daniele, qualsiasi cosa, perché parliamo di ortaggi molto spesso, quelli freschi e stagionali del momento. Ultima cosa, prima di andarci a tuffare nello specifico ortaggio, chissà come si fa a tuffarci all'interno di un ortaggio comunque. Allora, gli ortaggi si dividono in categorie in base alla loro parte edibile, cioè in base a quello che mangiamo, queste prendono un determinato nome. Quindi se delle carote, delle rape,

le patate mangiamo la radice o il tubero, la parte tubolare, e allora questi si chiamano tuberi. Per la stessa logica, cipolle e aglio si chiamano bulbi. Ma non andiamo avanti su questo, perché parliamo finalmente della freschezza, per esempio, dei signori pomodori. Allora, la polpa del pomodoro deve essere uniforme per ottenere e meno opaca possibile, più lucida possibile. Però i pomodori hanno un superpotere che si chiama, in termini scientifici, essere climaterici, quindi riescono a maturare anche dopo che sono stati staccati dalla pianta. Quindi qualora ne volessimo comprare in grandi quantità, possiamo comprarne anche di non freschissimi oppure di non maturi e aspettare che maturino. La regola della polpa opaca, che non va bene, quindi della polpa lucida, vale anche per le melanzane. Curiosa la questione invece delle carote. Allora, le carote non devono solo essere dritte per essere quindi devono essere forti per essere fresche, ma se vogliamo agguantare una carota e mangiarcela così senza cucinarla, quindi vogliamo la carota più fresca, il diametro deve essere piccolo, quindi deve essere una carota piccola. Mi dispiace per le carote grandi.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: La gente che non è un po' matta è di una noia mortale. Anche questa è una citazione di Ornella Vanoni, che nasceva oggi nel 1934. Sono passati 50 anni tondi tondi dal suo album che riguarda la voglia

quest'ora di ogni ora ci immergiamo all'interno di un viaggio nel tempo che in questo caso, prima di arrivare nell'89 di Paola Turci con Bambini, è partito dalla voglia alla pazzia, quindi Ornella Vanoni da 50 anni fa, Tondi Tondi il 76. Ecco, vi dicevo, è uscita una nuova versione in questi giorni, una decina di giorni fa, il 13 settembre, che si chiama proprio La voglia alla pazzia e non contiene solo canzoni ma anche conversazioni inedite di Ornella Vanoni. Ed eccola qua, un'altra cantante che sta festeggiando 50 anni di carriera.

0: Da meravigliosa creatura del 1995 a meraviglioso errore, l'ultima novità firmata Gianna Nannini arrivata in questo anno, un anno in cui lei sta festeggiando anche lei 50 anni di carriera da quell'album del 76 America. Infatti si è regalata una nuova versione dello stesso brano, ma si è regalata anche una delle arene rock più importanti a livello non solo europeo ma mondiale, in cui si sono esibiti gruppi come i Depeche Mode, come i Rolling Stones. Quindi sto parlando dell'arena Waldbühne, sperando di dirla bene, perché la U c'ha quelle, cosa ridi Simone? Io credo si dica così, perché ha quei puntini, la dieresi, la umlaut si dice in tedesco, Waldbühne, e siamo a Berlino. Noi invece continuiamo a cercare maldestramente a volte di condirvi il weekend, e tra poco vi porto a Rieti e torniamo a parlare del mio cantico libero.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Ecco, l'ultima volta che qualche ascoltatore o ascoltatrice di Radio Lattemiale ha seguito uno dei nostri consigli, si è beccata in omaggio varie coppie di biglietti per andarsi a vedere il Negramaro live in questo settembre 2026, e io invece comincio a parlarvi, anzi continuiamo a parlarvi, del prossimo weekend. Vi parlo del 26 settembre, quindi è il prossimo sabato, dove al Teatro Vespasiano di Rieti va in scena la finalissima del Mio Cantico Libero, un contest che sposiamo da anni come partnership. È il contest dedicato agli under 35 che unisce musica, spiritualità, impegno sociale, ispirandosi quindi anche ai valori e alla figura di San Francesco d'Assisi, che in questo 2026 è ancora più famoso di sempre perché ricorrono i 700 anni, se non mi sbaglio, dalla sua morte. I 10 finalisti si esibiranno davanti alla giuria e al pubblico in una serata speciale che vedrà sul palco anche tre importanti ospiti del cantautorato e della musica italiana, quindi parlo di Erika Mu, parlo di Edoardo De Angelis e parlo di Omar Pedrini. Radio Latte Miele è media partner, se non avete quest'anno partecipato al contest Il Mio Cantico Libero, preparatevi per l'anno prossimo, intanto andatevi a godere la finalissima a Rieti.

Galeotta fu questa canzone, se non mi sbaglio, per quanto riguarda la storia d'amore tra Elodie e Marracash. Ci siamo sentiti Margarita dal 2019 qui su Radio Latte Miele. Sono quasi le 12 di questo martedì 22 settembre e voi ancora non vi siete spulciati l'oroscopo di Paolo Fox. Tranquilli, tranquille, anche se l'ultimo passaggio in onda qui on air è alle ore 10, così ve lo ricordo, lo potete recuperare 24 ore su 24 sul nostro sito internet www.lattemiele.com.

0: Loro sono Emma e Fabri Fibra e nella loro carriera di piazze vuote devo dire ne hanno viste pochissime durante i loro concerti. Tra poco arrivano le news ufficiali e quindi vi riporto una delle news più chiacchierate di questo momento. Questo autunno ci regalerà anche un nuovo album firmato Fabri Fibra e Neffa. Dopo anni di collaborazione e stima reciproca, finalmente la loro amicizia prenderà anche la forma di un nuovo progetto discografico. Si chiamerà Zarathustra Style, quindi mi immagino sia una bella influenza urban, dato questa parolina inglese, ma soprattutto tanta, tanta filosofia, quella che ci hanno sempre regalato i testi sia di Fabri che di Neffa.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Spot.
7: Vuoi dare forma ai tuoi desideri abitativi? Da Edilcommercio a Galliera Veneta trovi un'incredibile scelta di piastrelle Marazzi in pronta consegna. Sogni un'estate perfetta? Scopri i nostri splendidi pavimenti spessorati per esterni, terrazzi e bordi piscina. E per il tuo bagno? Vieni a ispirarti nella nostra grande sala mostra. Mobili, sanitari, rubinetteria di design e moderni box doccia. Edilcommercio, la tua casa, come l'hai sempre immaginata. Scopri di più su edilcommercio.it.
8: Easy.

0: I ragazzi furbi vanno da Gonzato.
1: Gonzato!
2: Al primo piano calzature sportive e abbigliamento sportivo.
0: Al piano terra calzature, pelletterie e accessori delle migliori marche per uomo, donna e bambino.
1: Ma solo da Gonzato.
2: Gonzato calzature e abbigliamento a Colognola e Colli.
0: Nuovi arrivi. Domenica è aperto.
3: Hai subito un incidente con la tua auto e non sai a chi rivolgerti? Nuova Estense Carrozzeria è la soluzione. Ti offriamo servizi di riparazione con attrezzature di ultima generazione, consulenza e gestione del sinistro, riparazione danni da grandine, soccorso stradale H24 e autosostitutiva. Inoltre centro riparazione e sostituzione parabrezza, officina, assetti ruote e sostituzione pneumatici. Nuova Estense Carrozzeria, il punto di riferimento per la cura della tua auto. In via Stazione a Deserto d'Este. Per info chiamalo 0429 22 66.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.

0: Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Palermitani e palermitane all'ascolto, ma quindi Palermo assomiglia davvero a Los Angeles con qualche cupola in più, o vi piacerebbe più dire che forse è Los Angeles che assomiglia a quella meraviglia che è Palermo? Buongiorno, state ancora ascoltando Caffè Cliché, Matilde con voi, colpevole al microfono fino alle 13. Mi sposto un attimo da Los Angeles a München, Munich, Monaco in italiano, perché è una radio di musica italiana, perché oggi finalmente possiamo parlare dell'Oktoberfest. È anche arrivato un orario un pochino più consono, ve ne volevo parlare alle 10:30 quando sono appena arrivata, ma siccome scorrono fiumi di birra forse non era il caso di parlarne subito dopo il caffè. Allora, che età avevate quando avete scoperto che l'Oktoberfest porta il nome di ottobre, di questo mese, nel suo titolo, ma si festeggia settembre? 335-787-1910. Nasce però ad ottobre, nasce il 12 ottobre del 1810, quando il principe ereditario Ludovico di Baviera sposò la principessa Teresa di Sassoia-Hildburghausen, o forse qualcosa del genere. Tedeschi all'ascolto, correggetemi, 335-787-1910. Quindi porta con sé il nome di ottobre, perché questo matrimonio venne festeggiato il 16 di ottobre. Di lì in poi diventa una corsa di cavalli, diventa una festa agricola. Si insidia qualche decennio dopo la questione sacra in Germania, come in tanti altri posti del mondo, della birra, e quindi poi si sposta verso settembre. Perché? Perché le giornate sono semplicemente più lunghe, si vuole approfittare di più ore di luce. Però finisce ad ottobre, per esempio quest'anno è appena cominciato lo scorso weekend e durerà dal 19 settembre fino al 4 di ottobre. Tra poco scopriamo quelle che sono le regole più curiose che accompagnano tutti i visitatori e le visitatrici dell'Oktoberfest, ma adesso arriva il disco latte e miele. Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, è il disco latte e miele di questa settimana. Che bella vita per quei 120.000 visitatori e visitatrici che si sono recati, che si recano ogni anno all'Oktoberfest, che è in corso a Monaco. È una festa che nel tempo ha cominciato ad abbracciare tutta la Germania, però nasce a Monaco, ce lo dicevamo prima, dal matrimonio di un grande principe bavarese con la signora Teresa, tanto che oggi il luogo dove è circoscritto a Monaco l'Oktoberfest, io pensavo fosse sparso per tutta la città, per tutti i bar, per tutte le taverne, sono i prati di Teresa. Non ve lo dico in tedesco perché mi sbaglierei. Quindi parliamo di 42 ettari fatti di tendoni, in cui i protagonisti sono i grandi brand della birra, e sono infiniti in Germania, arrivano anche da altre parti del mondo, però predominano sicuramente i brand tedeschi. Tantissime attrazioni, giostre sulle quali si può salire. Ci sono delle regoline che hanno riempito il mio feed di Instagram in questo settembre, in questo finale di settembre, e quindi ve le riporto perché alcune sono curiose. Innanzitutto, non si paga il biglietto per entrare nei prati di Teresa, quindi se qualcuno ve lo vende vi sta truffando. Non si paga, si paga solo il biglietto delle attrazioni, in quanto per andare per esempio nelle montagne russe, nelle giostre. Insomma, non si possono portare zaini perché è un evento incredibilmente affollato, c'è una sorta di regola che assomiglia a quelle delle compagnie aeree, per cui puoi portarti solo una piccola borsina a tracolla, e soprattutto se ti porti, non lo so, un maglioncino in più per la sera, devi mettere tutto sotto al tavolo, perché sui tavoli si balla. Anzi, non si balla sui tavoli, si balla in realtà sulle panche. Se vi dovessi dare un'immagine estetica, insomma, dell'Oktoberfest, sono tanti tavoli da 8-10 persone in legno, disposti in file ordinate, ordinatissime in Germania, e le persone ballano, sono quasi sempre in piedi con un bel boccale di birra, e ballano sulle sedute e mai sul tavolo. Se tu ti azzardi a salire sopra al tavolo, vieni fomentato immediatamente dalla folla a finire, non so come si dice in italiano, a finire a tonfo, si dice il mio dialetto, a steccarti tutto il boccale di birra in un solo sorso che hai. Ma se ti stecchi quel boccale di birra, vieni gentilmente accompagnato all'ingresso.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: grazie, ma no grazie.
3: Spot, l'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
7: Radio Partner, Love FM.
8: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
10: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Vuoi solo le cose che non hai, parli delle cose che non sai, cerchi di giocare ma non puoi, pensi solamente ai fatti tuoi, ma soprattutto, cara contessa, non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero dei bignè. Ripartiamo dal 1980.

Ennesimo momento karaoke offertovi così sul vassoio giallo, gratuito, romantico e nostalgico di Radio Latte Miele, Banane Lampone di Gianni Morandi per gli anni 90, mentre tutti quei bignè, cioè che sono i bignè che una certa contessa trattava come i suoi amanti, oppure trattava i suoi amanti come fossero bignè, quindi grazie ai Decibel dal 1980, ecco, cantare la prossima è un pelo più dura, è una canzone, forse una delle canzoni con le estensioni più vaste del repertorio di Francesco Renga. Nemmeno lui la canta sempre nei suoi live. Ecco.

0: Che voce, il 2002 su Radio Latte Miale, Francesco Renga con Tracce di te, che ha interrotto con questo momento incredibilmente romantico la nostra festa. Stiamo immaginando di visitare anche noi l'Oktoberfest anche tramite le regoline bizzarre da seguire se si vuole visitare i prati di Teresa. Ovviamente non si chiamano così, hanno un nome tedesco, questo luogo, questo parco enorme pieno di tendoni di birra, pieno di attrazioni, giostre, ma non mi azzardo a ripeterlo in tedesco. Allora, le prime regoline ce le siamo già portate a casa: no zaini, non serve il biglietto, non si può ballare sopra i tavoli, altrimenti veniamo gentilmente accompagnati all'ingresso, sì, all'uscita, in quel caso si chiama uscita. I passeggini purtroppo non sono ammessi se non durante i due sabati dell'Oktoberfest, quindi lo scorso sabato e l'ultimo, che sarà il 3 ottobre, quindi ci arriva ad ottobre anche se è una festa che inizia tendenzialmente a settembre. I tavoli, arrivare ai tavoli è un'impresa quasi impossibile, si dovrebbero prenotare mesi prima, però ne rimane sempre una piccola parte, circa il 25% di tavoli liberi, ed è per questo che vediamo quei video nei social in cui le persone corrono a prendersi il posto. Si paga tendenzialmente solo con cash, quindi le carte di credito non sono ben accetto, e non si può fare alla romana, c'è una persona che si deve prendere cura di tutto il tavolo e pagare per tutti, e poi i conti si fanno dopo a casa oppure il giorno dopo quando non si è più un pochino alticci. Le ultime regoline riguardano il dress code, ma ve le svelo dopo un pizzico di pubblicità e poi Marco Mengoni.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

quasi qualche sua vittoria sanremese, ne conta più di una Marco Mengoni nella sua carriera, l'ha festeggiata in qualche anno all'Oktoberfest, dove ci immaginiamo di essere anche noi in questo martedì, anche se siamo altrove, ci immaginiamo di esserlo qui su Radio Latte Miele, anche tramite le regoline che accolgono i visitatori, i visitatrici, 42 ettari che ospitano ogni anno più di 100.000 persone ogni giorno. C'è una questione, c'è un codice di abbigliamento. Quando andiamo all'Oktoberfest ci capita molto spesso di essere circondati dai dirndl e i lederhosen, quindi nel primo caso parlo dell'abito tradizionale bavarese da donna, composto da corpetto, camicetta e gonna e soprattutto con un grembiule sopra, mentre per quanto riguarda gli uomini il codice prevederebbe il lederhosen, che sono questi famosi pantaloni corti in pelle, le bretelle e una e molto spesso c'è una camicia a quadri, a quadretti. Ecco, cosa succede per i visitatori? Allora, i visitatori hanno due possibilità: o vestirsi normale, come si vestirebbero in qualsiasi loro viaggio, basta avere delle scarpe comode perché si viaggia, si cammina molto all'Oktoberfest, oppure vestirsi in modo bavarese ma stando lontani dalle imitazioni, cioè spendere, investire un po' in quello che è il vestiario tradizionale, perché le brutte copie sono viste peggio di un vestito normale, di un outfit normale da tutti i giorni. Ultima regolina: nel modo di legarsi il grembiule, le ragazze hanno un codice con il quale dicono agli altri visitatori se sono single oppure se sono impegnate, così non ci provano. La regola del fiocco: quindi se il fiocco è a destra significa che una persona è impegnata o è sposata, se il fiocco è a sinistra significa che c'è una chance.

suona il 98 di Biagio Antonacci con Mi fai stare bene qui su Radio Latte e Miele. Arrivano anche i titoli di coda di questa puntata di Caffè Cliché, come sempre ad opera del nostro ormai coautore e commediografo, voglio dire così, Taxi Driver. Si riaggancia a ciò di cui abbiamo parlato questa mattina e ci manda la sua solita battuta brutta. Martedì mercato, al via la puntata enogastronomica, due punti. Mati, lo sai come si chiama il moschettiere che ha sempre fame? D'Artagnan. A domani.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ehi, amico!
3: Ehi, Junior, come stai? Anche tu qui?
2: Perché ho spulciato il foglio argomenti,
3: sì,
2: così lo presentiamo anche ai nostri ascoltatori.
3: Friends.
2: E ho visto che oggi parli di amicizia, Harry.
3: Ehi, amico, ma tu spi, amica!
2: Campione! Bellissimo.
3: Stai bene?
2: Sto bene, tu come stai?
3: Sì, no, ti vedo serena, dai.
2: Sì.
3: Procede la giornata insieme alla
2: andiamo
3: tenale.
2: Avanti, andiamo al mercato, siamo stati al mercato come sempre.
3: Sì,
2: con
3: certo.
2: I nostri
3: cosa
2: ascoltatori. Abbiamo capito quando è che un ortaggio è fresco.
3: Ah sì, c'è un ottimo sito che ti dà anche delucidazioni in merito.
2: Come si chiama?
3: No, esiste, no, non me lo ricorderò mai. Mi era capitato sui vari social, scrollando,
2: okay.
3: Anche riconoscere il colore del pollo,
2: certo.
3: Il colore del melone, dell'anguria.
2: Sì, sì, sì. Si può andare a visitare quel sito, si può ascoltare Caffè Cliché.
3: Sì, è vero, puoi fare anche tutte e due insieme.
2: Ognuno sceglie.
3: Mentre
2: sorte.
3: Sei al mercato ascolti Matilde e
2: certo.
3: Magari hai il cellulare in mano e tutto.
2: E poi arriva l'indiano di Enrico. Ciao.
3: Grazie,
2: Harry.
3: Grazie Mati, a domani. Ciao. Che vuoto.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è vero, questo è il brano di Raff ripreso magistralmente da Laura Pausini, ma non siete soli neanche in questo pomeriggio perché c'è Radio Latte e Miele. Sono Enrico, 2 ore e mezzo insieme in questo indiano che oggi parlerà di amicizia, un'altra parola bellissima. Quotidianamente sto scegliendo dei termini che ci porteranno, no? Che rappresentano il fil rouge per ogni puntata. Tra pochissimo scopriamo il motivo, prima ok, salute e benessere.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Ok, salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Siamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa e oncologa dell'Humanitas San Pio X. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, parliamo di tumore all'ovaio e le volevo chiedere se è vero che fare figli protegga dal tumore ovarico.
3: Allora, sì, è vero. Tutto ciò che mette a riposo le ovaie dall'ovulazione è un fattore protettivo per lo sviluppo di tumore ovarico e quindi non sottoporre l'ovaio allo stress di rompersi e rilasciare la cellula uovo che migra nella tuba è un fattore protettivo. Idem lo è l'allattamento, perché questo mantiene, quindi tutta la gravidanza più l'allattamento al seno, mantiene la donna in uno stato similmenopausale, che è protettivo per il tumore ovarico.
2: Quindi fare figli e allattarli è fantastico da questo
3: esattamente,
2: punto
3: esattamente, riproducetevi.
2: Ma il rischio diminuisce di più se ho più figli?
3: Sì, esattamente. Quindi più figli ho, più tempo l'ovaio rimane a riposo negli anni, e se ognuno viene allattato anche per più di 6 mesi, chiaramente questo tempo si prolunga.
2: E volevo chiedere anche se, stiamo parlando prima di fare figli e allattare, volevo parlare anche della perdita di peso, che è uno degli consigli che tutti i medici ci danno, qualsiasi sia la patologia di cui soffriamo. Volevo chiedere se anche per il tumore all'ovaio è importante perdere peso oppure no.
3: Allora, il tumore ovarico non ha una diretta correlazione con il peso, ma chiaramente mantenere un BMI sotto 25, quindi un BMI normale, un peso adeguato, è un fattore protettivo in generale per lo sviluppo del cancro e per tutte le patologie cardiovascolari, quindi assolutamente consigliato.
2: È vero che lo zucchero nutre il tumore?
3: No, è falso. Questo è uno dei più noti falsi miti che troviamo online, che le pazienti ci riportano tantissimo.
2: Perché ci sono stati molti studi, i giornali ne hanno parlato spesso, confondendo il fatto che tutte le cellule vengono nutrite dallo zucchero, non solo quelle del tumore.
3: Esatto, ma in realtà tutto ciò che mangiamo viene convertito in glucosio per formare ATP e dare energia all'organismo. Quello che è vero è che tutti i cibi raffinati non fanno bene, ma il tumore, che si nutre di tante risorse, non esclusivamente dallo zucchero, soprattutto da quello raffinato.
2: Quindi è vero che eliminare completamente i carboidrati possa fermare la crescita del cancro?
3: No, è falso. Anzi, in corso di cure oncologiche è fondamentale non rinunciare ad un apporto bilanciato di vitamine, minerali, anche carboidrati, anche acidi grassi. Quindi in corso di trattamenti oncologici è fondamentale promuovere un'alimentazione bilanciata e non diete restrittive.
2: Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Wow! Hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Erba di casa mia,
12: latte e miele,
11: ed una casa bianca in mezzo al blu.
12: Latte e miele.
13: Voglio andare a casa.
14: La casa dov'è?
13: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
15: Radio Latte e Miele,
12: la tua musica italiana.

accesa, mi raccomando, 24 ore su 24 e anche in questo pomeriggio di martedì 22 settembre ho scelto la parola del giorno. È amicizia, deriva dal latino amicizia, legata direttamente al verbo amare, eccola là, e alla radice indoeuropea che esprime un affetto spontaneo dal punto di vista etimologico e non solo. Ne parleremo diffusamente. L'amore più puro in questo mondo si chiama proprio amicizia. C'è Cesare Cremonini, paparazzo.

0: Paparazzi, l'ultima di Cesare Cremonini, il suo lavoro del 2026 è tornato a bomba, anche con un sound leggermente diverso. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, sono Enrico, come detto siamo insieme fino alle 3:30. Argomento di oggi basato sull'amicizia, perché il 22 settembre del 1994 debuttava sulla NBC Friends, sitcom destinata, e come, a segnare un'epoca, creata da Martha Kaufman e David Crane. Lo show ha trasformato tutte le amiche e gli amici in icone globali, tra le tazze del Central Perk, ne parleremo a riaperto, e anche gli appartamenti in Manhattan. Sei ragazzi ventenni hanno raccontato appunto l'amicizia e tutto quello che ne discende poi, no? L'amore, la ricerca del proprio posto nel mondo, le prime avventure lavorative e così via. Le sigle sono indimenticabili, tormentoni immortali. Tutti noi almeno una volta lo abbiamo visto, Friends. E quindi si va dritti dritti alla domanda del giorno. È bella l'amicizia quando si cresce, ma voi siete mai stati traditi da un amico? È quella probabilmente la cosa peggiore. Il tradimento del partner non lo sopporto molto, ma posso anche sforzandomi capirlo. Quello dell'amico proprio no. Scatenatevi, dai, raccontatemi le vostre vicissitudini, o magari avete l'amico del cuore che dura da più di 50 anni. 335 787 1910.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: far come me, sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Spot.
3: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di chi stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi.
11: Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Siete ben istruiti e ben informati, sapete che su Radio Latte e Miele ogni ora, a metà, parte un bellissimo viaggio nel tempo. In questo momento ci troviamo negli anni 60, c'è Lucio Battisti che si prepara ed eccolo lì con

L'omaggio di Radio Latte e Miele, uno ogni trasmissione per l'immensa Ornella Vanoni. Vai Valentina, era il 1981, stazione degli anni 80, dovuta a questo mostro sacro della musica italiana. Era nata il 22 settembre 1934, ha portato vivacità, eleganza e veramente una forza della natura, sofisticata, elegante. È inconfondibile timbro vocale, veramente adorabile, un'interprete più che iconica della nostra musica. Dopo l'esordio al Piccolo Teatro di Milano con Streller, che inventa per lei le celebri canzoni della Mala, la Vanoni colleziona poi successi internazionali come per esempio L'Appuntamento o Senza Fine. Un omaggio sentito da parte di tutti noi, e l'arte personalmente di Ornella Vanoni mi manca molto, ma penso a tutti. E come dire, questo omaggio è per te, come canta Jovanotti.

0: Jovanotti per te, grande perla, è dal 1999 gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo in questo pomeriggio di martedì 22 settembre, un pomeriggio giallissimo, qui almeno al nord c'è il sole, quindi possiamo pranzare insieme, magari ecco vi siete messi con il piattino fuori al vostro terrazzo e vi godete la nostra musica, i nostri argomenti, oggi parliamo di amicizia e il vostro bellissimo piatto di pasta al pomodoro. Ho deciso io cosa mangiate, però mangiate quello che volete. Il Central Perk, ragazzi, la caffetteria di Friends, ha aperto, ho visto anche su Google, mi dice vuoi prenotare? No, non posso. Cioè, potrei anche prenotare ma non vengo perché sono a soli 12 ore di aereo. Dopo essere stata a lunga soltanto un set nei Warner Bros. Studios, nell'autunno appunto del 2025 sono iniziati i lavori, è aperto da poco, si trova a New York a Times Square, angolo tra la settima e la 47esima, quindi dai, vi ho dato anche l'indirizzo, potete andare lì, magari se vi trovate da quelle parti, sorseggiare qualcosa e immaginare di essere insieme ai vostri idoli.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Spot.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
6: Radio Partner, Love FM.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

splendore di brano è dal 2003, Giorgia, gocce di memoria nel nostro viaggio nel tempo che ha toccato l'inizio degli anni 2000. Tiriamo su un po' il ritmo, giochiamo. Ci nascondiamo?

0: accantoniamo per un attimo il tema dell'amicizia, ma in realtà noi tra amici giochiamo. Io in amicizia mi sono andato a nascondere dentro un qualcosa da mangiare che è veramente buonissimo. Vi ho detto ieri che la sua nascita è contesa da tre regioni diverse che si contendono da decenni la sua vera paternità. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici più profonde affondano nel sole del sud Italia. Il suo ingrediente principale è un ortaggio dal colore viola, importato in Europa però soltanto nel Medioevo. Dai, già oggi che è il secondo giorno vi ho fatto capire dove sono nascosto. Vi dico anche che è fatta strati. Dai, non ve lo dico. Vi dico il numero però. 335-787-1910.
1: L'India su Radio Latte Miele.

Radio Latte e Miele potete portarla ovunque voi andiate scaricando la nostra applicazione. La riconoscete perché quella gialla è gratuita. Mi raccomando, consultate anche il nostro sito lattemiele.com.

0: 14 e 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi in questa Carmela ci racconta di tradimenti. È lì esattamente, va a prendere il punto della trasmissione nostra. Parliamo di amicizia e vi ho chiesto: ma voi avete mai tradito o siete stati mai traditi da un amico? Qui in questa Carmela Cioffi ci dice: vabbè, sono andato a letto con la ex di un mio amico. Assolutamente no, non si può fare questa cosa qui. Tanti sono i messaggini, nell'ora e mezza che ci rimane cercheremo di approfondire ancora di più questo argomento e vi leggerò tutti, vi prometto, abbiamo appena superato le due. Buon pomeriggio ancora da Radio Latte e Miele, buon martedì 22 settembre.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
2: Latte e miele. Latte e miele.
3: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.
4: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

ricerca antropologica, riferendosi proprio a questa celebre teoria del numero di Dunbar, spiegano questi esperti che la mente umana può gestire un numero limitatissimo di relazioni stabili tra amicizie, partner, parentele. E per quanto riguarda l'amicizia, nella cima di questa piramide sociale troviamo la cerchia delle affinità profonde. Si chiama proprio così questo microgruppo. Secondo gli studi, il cervello umano è strutturato per sostenere al massimo tra 3 e 5 migliori amici contemporaneamente. Avere più di 5 legami di questa intensità è un'illusione, perché l'amicizia intima richiede un investimento costante di tempo, di energie e presenza emotiva soprattutto. Oltre questa soglia, quindi, la profondità del rapporto inevitabilmente si diluisce, quindi trasforma, no, i migliori amici in semplici conoscenti. Cioè, in sostanza, serve tempo per il miglior amico. A proposito, eccola qua, Annalisa con Madame.

cantano proprio dell'amicizia. Annalisa e Madame, si chiama Amica la loro canzone, neanche a farla apposta oggi parliamo di questo sentimento, secondo me nobile, meraviglioso, puro. L'amicizia ha veramente dentro di sé la purezza dell'amore vero, dell'amore che non si crea sovrastrutture.

proposito di questo, negli ultimi giorni abbiamo salutato un grande campione per quanto riguarda il calcio italiano, ma anche mondiale, cioè Sandro Mazzola. È scomparso all'età di 82 anni nel mondiale del Messico del 1970. Vi ricordate sicuramente la staffetta con Gianni Rivera, che ha parlato appunto dopo la scomparsa di Mazzola. E ha sempre, l'ha sempre fatto, va detta questa cosa, no? Anche quando Mazzola era in vita, ha comunque voluto ribadire la smentita della presunta rivalità che per anni ha caratterizzato la loro carriera con la nazionale italiana. Immaginate quanto eravamo forti, quanto forte era la nazionale per avere uno dei due in panchina, uno dei due che subentrava all'altro. L'ha detto: noi eravamo amici, andavamo sempre in giro per Milano, c'era grande rispetto per un grande campione, sia dalla parte di Mazzola che dalla parte di Rivera. L'amicizia è pura, ragazzi, a prescindere dai colori. Figlia di adesso, Loredana Bertone.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Ogni viaggio nel tempo qui su Radio Latte e Miele è il pretesto per scavare nei decenni della musica italiana e offrirvi magari dei bellissimi ricordi. Antonello Venditti nel 1984 se ne esce così, notte prima degli esami.

Leggevo qualche settimana fa un bellissimo approfondimento che riguardava Samuele Bersani. Il titolo era: perché considerare Bersani uno dei più grandi cantautori della musica italiana? Ma il perché è uno solo, basta ascoltarlo e capirlo. Questa era Freak nel viaggio nel tempo, gli anni 90, dal 1995. Stiamo parlando di amicizie, magari rovinate da uno dei due. Siete stati mai traditi dal vostro amico migliore o semi migliore amico, oppure magari sbagliando l'avete fatto voi? Gabriele da Pescara dice: a me è capitata la classica storia dei soldi. Ho prestato una cifra molto importante a quello che consideravo un fratello perché diceva di essere in un momento nerissimo. Sapete com'è finita? È sparito dalla circolazione. Non ti posso capire perché io non ho mai avuto tanti soldi da prestare, caro Gabriele, però sarei veramente molto molto arrabbiato anch'io. Serena da Taranto: la mia ex migliore amica faceva la parte della compagna fedele davanti a me, ma poi andava al bar con il resto del gruppo e raccontava le mie confidenze più intime per fare la simpatica di turno. Anche lei radiata dalla mia vita. Saluto anche Claudio da Aosta, tradito dal suo miglior amico, addirittura ci ha provato con la moglie. Claudio, senti, hai fatto bene a perderlo. Giusy Ferreri, era il 2009.

0: il cielo è sempre più blu. Giusy Ferreri dal 2009. Saluto Martina che mi ha mandato un messaggio che riguarda proprio l'amicizia, ma tra uomo e donna. E prendo questo spunto perché gli esperti di psicologia sociale concordano su un fatto molto importante. L'amicizia platonicamente pura tra uomo e donne esiste, ma richiede maturità e soprattutto, sentite qua, confini chiari. A livello evolutivo e biologico la sfida principale naturalmente è l'attrazione sessuale residua e asimmetrica che spesso emerge inconsciamente in uno dei due partner. Da qui il termine friendzone, cioè uno è innamorato e l'altro no. Eccola la zona di amicizia, no? In cui stagnano spesso alcuni rapporti. Può sopravvivere per sempre questo rapporto? Sì, è vero, dicono, però a patto che sia un'intensa trasparenza emotiva e l'assenza di secondi fini romantici. Sempre gli stessi esperti sottolineano che la prova del fuoco per la longevità di questo legame avviene quando subentrano partner sentimentali esterni. Cioè, se uno dei due sparisce vuol dire che era amico soltanto per un secondo fine. Ed eccolo là che emergono. Cara Martina, spero di essere stato abbastanza esaustivo.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: stasera. Il successo dello scorso anno di Achille Lauro si chiamava Amor e sentita e risentita, e noi ce la cantiamo ogni volta sempre più forte. Siamo arrivati alla fine della seconda ora dell'Indiano per oggi. Buon martedì 22 settembre. Tra tre giorni inizia un evento in cui Radio Latte Miele è official radio partner. Infatti dal 25 al 27 settembre Ascoli Piceno ospita al Teatro Ventidio Basso la quinta edizione di Linus, Festival del Fumetto. Ideato e diretta da Elisabetta Sgarbi con Sandro Veronesi, l'evento esplora l'influenza del fumetto su letteratura, cinema, scienza e musica. Si apre il 25 con Simple e Madama per le scuole, seguito dal vignettista Natangelo con I Banda Bardot, dal regista Gabriele Mainetti con Igor. Sabato 26 intervengono il divulgatore Schettini, che abbiamo sentito ieri al telefono con grande piacere, e Manuel Fior con Hervé Letellier, con l'anteprima delle graphic novel L'Anomalia, chiudendo col concerto di Rafael Galazzi. Domenica 27 poi si inaugura la mostra di Fior alla Pinacoteca Civica e si tiene lo spettacolo di Antonio Rezza con proiezioni e il suo album sperimentale.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: musica.
1: Il kintsugi, cantato da Elisa, è quell'arte orientale di rimettere a posto i pezzi, magari facendo diventare la tazza che è arruzzolata per terra ancora più bella con quei bordini dorati. Questo discorso può essere anche rivolto ai rapporti. Oggi, nello specifico, parliamo di amicizia. Ci credete voi nell'amicizia? E fino a che punto ci si può spingere? Tra l'altro, la domanda di oggi è: siete stati mai traditi da un amico oppure avete tradito? Buon pomeriggio ancora, martedì 22 settembre, 335-787-1910.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di chi stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Sarà bello sogna.
1: Latte e miele.
16: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
1: Latte e miele.
17: Sognami se nevica.
1: Latte e miele, la tua musica italiana.

il sound di Safe con una puntina di Brescia in questa Parlar d'Amore. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. Questi sono gli ultimi sgoccioli dell'Indiano in cui parliamo di amicizia, che è stata protagonista anche di libri, film, protagonista assoluta al cinema, no? È un tema universale che è stato esplorato con diversi stili, con diverse cifre stilistiche a seconda dello scrittore, a seconda del regista. Sul grande schermo spiccano per esempio Stand By Me, capolavoro sul passaggio all'età adulta, oppure La Devozione fraterna di Quasi Amici, un film che adoro, bellissimo, tra l'altro fa anche molto piangere. E Stranger Things, non l'ho mai visto, ecco, faccio outing, perché non è una cosa normale non aver visto una serie televisiva così importante. Celebra la lealtà e il coraggio di un gruppo di ragazzini, mentre L'Amica Geniale racconta la complessità e la profondità di un legame femminile lungo una vita. I Goonies, penso a The Big Bang Theory, passando per La Complicità poi di Scrubs. Queste opere, perché sono veramente opere, sono bellissime, mostrano come l'amicizia sia il vero motore, a volte, che ci permette di affrontare ogni sfida. Ci sono le Bambole di Pezza con la loro ultima canzone, si chiama Settembre.

Perché l'appuntamento con l'indiano è arrivato al termine. Io personalmente ritorno alle 5:30 e sto per passare la palla ad Andrea D'Agostino, perché sapete che l'open bar in queste settimane ce lo rimbalziamo un po' tutti. Apriremo la saracinesca alla Claire, cosiddetta Claire, proprio alle 5:30 del nostro bar. Si chiama open bar perché facciamo uno stuzzichino di qua, un argomento di là e magari beviamo qualcosina insieme. Oggi qui all'Indiano abbiamo parlato di amicizia, perché nel 1994, proprio questo giorno, 22 settembre, debuttava sulla NBC Friends, sitcom destinata a segnare un'epoca. Grazie a tutti per essere intervenuti, il vostro punto di vista per me è fondamentale. Vi lascio con un'ottima musica leggerissima, Colapesce di Martino. Ciao!

0: finisce l'indiano e inizia Arena Latte e Miele. Benvenuto Andrea D'Agostino. Ciao.
1: Buon
0: Andrea.
1: Pomeriggio Enrico, ciao.
0: Ho parlato di amicizia,
1: sì.
0: Oggi sei mai stato tradito da un amico? Oppure tu magari hai tradito un amico?
1: Allora sì, mi è capitato una volta, però mettiamo i puntini su lei.
0: Sì.
1: Allora, io stavo con questa ragazza.
0: Già capisco il tema.
1: Mi lascio con la ragazza.
0: Sì.
1: Dopo un po' scopro che una persona che consideravo un mio amico si è messo con questa ragazza.
0: Ma amico quanto? Cioè non amico del cuore.
1: No, non amico del cuore, però comunque una persona che mi stava simpatica e con cui stavo bene.
0: Ai. E la colpa da quel punto di vista tu l'hai data a lui o a lei?
1: Ah, non lo so, ho chiuso con entrambi, quindi.
0: Vabbè, con lei però, vabbè, sì, è normale chiudere magari con una ex, no?
1: Soprattutto ho mandato a quel paese lui.
0: Però è un gran peccato, perché l'amicizia, l'ho detto anche in diretta, insomma, è l'amore più puro, no? Che
1: certo,
0: ci può essere, non è condizionato da sovrastrutture, è un gran peccato.
1: Sì, è vero. E vabbè, è andata così, ma acqua passata ormai.
0: Io, vedi, non ti ho tradito, ti lascio il microfono e buona arena.
1: Ma tu sei una persona fantastica, Harry.
0: Ciao
1: grande
0: Andre.
1: Amico. Ciao Harry, a domani. Anzi,
0: ciao.
1: Che a domani?
0: A dopo.
1: È vero,
0: fra due ore apre open bar.
1: Tocca a te oggi vestire il grambiule.
0: È vero.
1: Ciao. Dopo.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino, e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Tra pochissimo cominciamo con Arena Latte Miele. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Anche oggi tra le 15.30 e le 17.30 ci troviamo in arena e facciamo tante belle chiacchiere. Ma prima la musica italiana. Riparte il nostro viaggio e cominciamo da Ivan Graziani.

0: Oggi è martedì 22 settembre. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug. Anche oggi si entra insieme nel magico mondo di Arena. Insieme a me in regia c'è Orazio. Buon pomeriggio, Orazio. Vi saluta con la mano come fa di solito. E noi siamo insieme, quindi si parte. Comincia il nostro pomeriggio insieme. Due ore tra le 15.30 e le 17.30, due ore anche oggi belle ricche, belle dense, anche grazie come sempre al vostro contributo al 335-787-1910. Lo sapete, in questa nuova stagione di Arena Latte e Miele i protagonisti siete voi, siete proprio voi a scendere nel campo centrale dell'arena con le vostre esperienze, le vostre preferenze, i vostri ricordi e tutto quello che volete. Il numero, se non ce l'avete ancora, ve lo ripeto, ed è il 335-787-1910. Allerta spoiler, oggi abbiamo un'intervista, lo possiamo dire Orazio? Possiamo dirlo. Alle 16.10 circa sarà qui in studio con noi Malika Ayane, presenterà il suo nuovo album Cicale, un album molto bello che come sempre vi consigliamo, e quindi faremo due chiacchiere proprio con Malika. Ricominciamo come sempre, intanto c'è una bella canzone che arriva dagli anni 90, lui è Marco Masini e la canzone è una delle sue più famose. Ci vorrebbe il mare su Radio Latte Miele.
1: Ci vorrebbe il mare. Que acá.

Marco Masini e Ci vorrebbe il mare in questo pomeriggio insieme su Radio Latte e Miele. L'avete segnato il numero? Ce l'avete? Salvato in rubrica? Sicuri? No, dai, facciamo così. Ve lo ripeto, così scanso gli equivoci. 335-787-1910 è il numero magico con cui potete entrare in contatto con Radio Latte Miele con i vostri messaggi su WhatsApp. Detto ciò, lo sapete che Latte Miele è una delle radio più generose del panorama italiano e proprio per questo motivo molto spesso vi regaliamo tanti biglietti per andare a vedere qualche bel concerto più o meno in tutta Italia. Oggi, cari amici di Modena e dintorni che conoscete molto bene il Vox Club a Nonantola, quindi sapete già che stiamo parlando di uno dei templi dei club italiani, vi stiamo per regalare i biglietti per andare a vedere Willy Peyote.

peyote, una delle penne italiane più ironiche, taglienti, da Torino, poi ha conquistato tutta Italia con la sua grande intelligenza che rimette sempre in tutta la sua musica, e sta per cominciare un tour molto lungo in tutta Italia. La data che vi regaliamo oggi è quella di Nonantola, provincia di Modena, al Vox Club, dicevamo uno dei posti più belli dove andare a vedere la musica dal vivo. La data è quella del 10 di ottobre, quindi tra una decina di giorni neanche, avete tutto il tempo per organizzarvi, quindi sereni. Ve lo ripeto ancora una volta, Willy Peyote al Vox Club di Nonantola, provincia di Modena, il 10 di ottobre. Come farà a ricevere questo fantastico omaggio? Ve lo dico subito, sono due biglietti, uno per voi e uno per una persona a vostra scelta. Basta scrivere Willy al 335 787 1910 e i biglietti saranno i vostri.

0: L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Su Radio Latte Miele la musica degli 883 con Il Mondo insieme a te, una delle ultime pubblicate da Max Pezzali con il nome del vecchio gruppo, prima o poi di riprendere la carriera con il suo vero nome di battesimo. Parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal basket, perché questo fine settimana comincia il campionato di Serie A. Dopo il weekend di Supercoppa che ha visto il trionfo dell'Armani Olimpia Milano, il campionato riparte tra sabato 26 e domenica 27. C'è grande attesa e attenzione per le due nuove squadre della capitale, la BC Roma, che prende il titolo sportivo di Cremona, e la Maxima Roma di Paul Matijašić, che invece acquisisce quello di Brescia. Due le neopromosse, che sono Scafati e Verona, a difendere il titolo invece c'è sempre l'Armani Milano. Passiamo a una notizia decisamente più curiosa, con una stella della nazionale di nuoto artistico che diventa anche la ragazza più bella d'Italia. Sara Maria Rizzea è stata infatti eletta Miss Italia 2026. Nell'estate del 24 aveva conquistato l'argento europeo nel duo tecnico misto e in carriera vanta già oltre 100 medaglie, di cui alcune in Coppa del Mondo. Il tennis, con la Coppa Davis che inizierà a brevissimo, l'Italia, reduce dei trionfi nelle tre ultime edizioni, esordirà a Bologna il prossimo 25 novembre contro la sorpresa della Corea del Sud. Eventuale semifinale contro la vincente di Cechia e Canada, e sfida rivincita in finale con la Spagna, battuta lo scorso anno per 2-0. E con questo il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

15:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica in questo pomeriggio insieme su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena. Questa è la nostra ora piena, quella che va dalle 16 alle 17. Anche oggi insieme con me in regia c'è sempre Orazio. Buongiorno Orazio, ciao, io sono Doug. Mi presento anche a chi si fosse unito a noi da poco e non sa chi è questo qua che parla alla radio. Ciao, benvenuti. Questa è Arena Latte e Miele, un luogo magico e virtuale dove molto spesso, anzi tutti i giorni, chiacchieriamo insieme degli argomenti più disparati, quelli che un po' ci danno anche il gancio dell'attualità, di quello che succede nel mondo, ma altre volte invece capita di avere degli ospiti speciali, perché tra pochissimo in studio con noi verrà a parlare una bravissima artista italiana, parlerà del suo nuovo album uscito questo venerdì. L'album si chiama Cicale e lei è Malika Ayan.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
10: Radio Partner, Love FM.
11: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivila Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
2: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: bene.
1: Questa era Animali Notturni e sono molto contento perché ci ha raggiunto in studio la nostra entomologa di fiducia, Malika Yan.
0: Eccola!
1: Ciao Malika, ciao. Benvenuta. Che bello, finalmente possiamo parlare un po' di insetti.
0: Oh, guarda, che sono una delle cose che mi fa più paura al mondo, lo sai.
1: Eppure hai scelto Le Cicale come titolo di questo nuovo album uscito venerdì.
0: Esatto, ma per un punto di vista romantico, perché poi le cicale a vederle da vicino sono anche bruttarelle, poverine.
1: È vero, poverine, sì, non sono proprio affascinanti.
0: Poi io penso a Bugs Life, te lo ricordi?
1: Certo,
0: Life, no?
1: Bellissimo.
0: Loro erano cattivissime. E invece io sono qua per fare proprio la difesa delle povere cicale che non vengono comprese da nessuno, perché loro per quella stagione di luce e in cui cantare e innamorarsi, esattamente, cioè devono passare fino a 17 anni sottoterra.
1: E infatti, perché hai fatto un bel lavoro, secondo me, di insomma sfatare un mito. Cioè il famoso mito della cicala, no? Che è quella che si gode la vita e chi se ne frega del domani. Invece no, cioè per essere una cicala serve un lavoro della Madonna.
0: È un sacco di sacrifici, ma guarda, in realtà mi sto rendendo proprio in questi primi giorni di promozione di come abbiamo proprio un problema con i pregiudizi e le comprensioni, sì, dei testi anche nelle situazioni proprio più essenziali, no? C'è un senso di pigrizia generale che se ti dicono che la cicala è una poveretta superficiale tu ci credi, non vai a farti un'idea tua, no?
1: Anche
0: prendi
1: se
0: quello
1: ti
0: che
1: dico...
0: ti arriva
1: no, certo.
0: E lo adotti come se fosse un tuo pensiero.
1: Anche se ti dicessero che la cicala è un mammifero, probabilmente.
0: Guarda, secondo me potremmo sì, potremmo essere.
1: Allora, comunque c'è questo tema, secondo me, in cui hai inserito l'album, un po' di trasparenza e superficialità di cui siamo tutti un po' affetti. Pensi di averne un po' subito anche tu nel corso della tua carriera, un po' di superficialità magari?
0: Guarda, devo dire che il giudizio avventato è, ribadisco, è proprio la malattia del nostro tempo e sì, tantissimo. Vedo che in questi giorni in cui rilascio una quantità di interviste e non solo quello, e rilascio interviste dopo comunque 18 anni dal mio primo disco,
1: certo,
0: quindi
1: certo,
0: dove c'è una storia costruita, no? Quindi sono 18 anni in cui non è che sono stata nella sottoterra,
1: sì,
0: no? Sono stata in giro a fare cose ben visibili. Nonostante questo c'è un fermarsi immediatamente alla prima parola che ti fa comodo per dare un giudizio.
1: Okay.
0: Per fortuna però poi ci sono le canzoni e io ho un pubblico di persone che almeno ci provano.
1: Canzoni che parlano come sempre al posto nostro.
0: Esattamente.
1: Il bello è quello.
0: Sì,
1: il bello è quello.
0: Sì.
1: Senti, io però te lo devo chiedere. Ho visto sui tuoi social quel video stupendo di quella citazione alla Rossellini Green Porno.
0: Sì.
1: Bellissimo. Devo dire bellissimo, ma è nato prima la voglia di fare qualcosa su quel video.
0: Io devo ringraziare i miei social media manager perché sono quelli che mi assecondano sempre. Loro e la mia manager Valeria, che arriva ogni tanto con un'idea di questo tipo e mentre la parte discografica, quella sana, dice che sarebbe sconveniente, loro invece mi danno retta.
1: Vai.
0: E quindi sono arrivati con le ali e le antenne e mi hanno permesso di fare il mio capolavoro.
1: È stupendo.
0: Anni di recite dell'elementare in cui mi facevano leggere e basta, sono stati finalmente vendicati dalla mia cicala che fa cri cri cri in mezzo
1: che,
0: agli
1: per
0: alberelli.
1: Chi non l'ha visto, andatelo a vedere perché è meraviglioso. C'è Malika vestita da cicala che fa tutta la spiegazione. Per chi non avesse seguito la serie di Isabella Rossellini, sono dei micro video in cui
0: sulla vita sessuale degli insetti,
1: esatto,
0: si può dire

0: Si chiama Detto Tra Noi, l'ultimo singolo di Malika Ayane che è passato a trovarci in studio. Stiamo parlando di cicale, non tanto gli insetti, ma anche sì gli insetti, ma soprattutto dell'album, che è un album molto variegato.
1: Sì.
0: Ha tanti suoni, molti ritmi diversi, stili diversi, anche un po' stagioni della vita, se vogliamo, diverse all'interno dell'album. Pensi che sia anche un po' un segno della tua maturità di oggi?
1: Beh, allora, secondo me maturità è proprio
0: un parolone enorme.
1: Una parolaccia, oserei. Diciamo che è segno di sicuramente una serenità che a 40 anni è diversa da una spensieratezza, che poi sta leggendaria spensieratezza della giovinezza. Io non l'ho mai vista, per me, cioè è verterismo puro la giovinezza. Però ecco, sicuramente il fatto di conoscere un po' delle cose che possono, dei campioni, diciamo, di quello che può capitare nella vita, permette di vivere con più serenamente,
0: certo,
1: ogni cosa, no? Forse la serenità, si dice spesso, è, e lo penso anch'io, è proprio essere in pace, proprio perché si conoscono tutte.
0: Ok, figlia dell'esperienza. Possibili.
1: Sì, ma perché tu non è che rifiuti il dolore o non ce l'hai, sai benissimo che cosa potrebbe comportare.
0: Okay.
1: Speri che ti capiti il meno possibile, chiaramente.
0: Certo.
1: Però sai anche l'inevitabilità di questa cosa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: e quindi tutto quello che arriva te lo prendi con una delicatezza massima possibile.
0: Nella canzone che abbiamo appena sentito parli della pazienza che arriva con l'età.
1: Sì.
0: Ti è arrivata un po' di pazienza?
1: Ma secondo me invece sono peggio, sai? Cioè, ero più paziente prima, adesso sono, cioè, ho il lancio della scarpa molto facile. No, non è vero. Per fortuna, per carattere sono molto paziente, però poi quando mi stufo, cioè,
0: basta.
1: No, lì il demonio
0: si chiude la vena.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: parte.
1: Sì.
0: Malika in quinta.
1: Sì, no, tipo Michael Douglas.
0: Okay.
1: che non mi ricordo il titolo, però quello in cui sbrocca completamente.
0: Vabbè, lo cercheremo.
1: Sì, sì.
0: E senti, cambiando totalmente argomento, tra poco a novembre parte il tuo tour.
1: Sì.
0: Un tour hardcore, perché tutto in un mese, tutto il mese di novembre sei.
1: Adoro quel tipo di tournée che è proprio vagabonda.
0: Sì.
1: E quindi sì, iniziamo il 1° novembre da Fermo, che è la data zero. Uh-huh. E consiglio, no? Quando qualcuno pensa a una trasferta, visto che

0: ci sarà il ponte in quei giorni.
1: Certo.
0: Magari è una buona possibilità per andare, anche perché fanno delle olive ascolane buonissime.
1: Ecco, ha ragione.
0: Assolutamente sì, ci vado matta. E poi prima data a Roma e da lì fino alla fine del mese. Come sempre, no? Le date le trovate sui social perché
1: certo.
0: Sono una pessima venditrice.
1: Ma io se vuoi le ho, però sono tante. Allora,
0: esatto,
1: dicevamo,
0: esatto.
1: Primo novembre fermo, data zero. Poi c'è Roma il 3 all'Auditorium della Conciliazione, poi seguono in ordine cronologico Firenze, Milano, Torino, Catanzaro, Bitritto, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia e Pescara. Che okay. Sono un bel po' di date.
0: Beh, io spero che aumentino, perché stare in tour è la mia cosa preferita.
1: Boh,
0: quindi...
1: perfetto. Allora,
0: quindi
1: Teatri
0: sì,
1: d'Italia,
0: sì,
1: chiamate Malika, che lei non vede l'ora di arrivare. Ma le ho letto un'intervista su Corriere in cui parlavi del tuo team, insomma, della tua band che ti accompagnerà. Quattro elementi a cui stai chiedendo di non usare il metronomo.
0: Esatto, perché allora...
1: Ce la stai facendo, soprattutto.
0: Dunque, siamo in trattativa, però, allora, io per etica, per principio, non faccio mai usare le sequenze registrate,
1: okay,
0: quindi
1: giusto,
0: si suona
1: certo,
0: tutto live. Ma non è così scontato, mm-hmm. Anzi, c'è da farsi il mazzo il doppio perché non hai supporti
1: chiaro.
0: Esterni e in così pochi non sono mai uscita, quindi sarà... No, una volta sì, però eravamo una formazione strana, tipo due chitarre, un trombone
1: okay.
0: e suonini. Quindi sarà un bel esperimento, però se riesco a farti togliere anche il metronomo, bomba. Cioè che lì il pericolo qual è? Che a seconda del sentimento rischi di andare troppo veloce, troppo lento.
1: Ah certo,
0: no?
1: Sì, chiaro.
0: Però, cioè, sono anche in una fase in cui iniziamo il brano, sta venendo male, ti fermi, lo rifai, cioè voglio dire,
1: okay.
0: Gli esami li abbiamo già fatti.
1: Quindi diciamo un tour...
0: Poi non è vero, perché sono tremenda.
1: Perché sarai
0: sono tremenda, sono terribile.
1: E quindi col cavolo che lo rifacciamo, riproviamo 100 volte.
0: Esattamente.
1: Malika, grazie di cuore
0: per essere passata
1: a trovarci. Cicale è uscito, ascoltatelo perché è un bellissimo album. Grazie Malika.
0: Grazie.
2: Arena Latte Miele.
3: Dimmi perché.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Spot. Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Sul latte miele oggi è una giornata speciale perché ricordiamo proprio in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno una figura fondamentale per la musica italiana con Ornella Vanoni. L'ascoltiamo adesso con un suo grande successo del 70.

Gli Stadio su Latte Miele con questa canzone degli anni 90, Un disperato bisogno d'amore. Ben ritrovati ad Arena, ciao, io sono Doug. Entrati ufficialmente nella nostra seconda ora insieme, vi saluta anche Orazio. Ciao Orazio, saluta il gentile pubblico presente. Eccoci qua, allora, ultima ora insieme delle nostre due, come sempre tra le 15.30 e le 17.30, ormai tutti i giorni da inizio mese. Ci stiamo ascoltando, ci stiamo sentendo e ci stiamo raccontando anche tante belle cose. Ve lo dico subito, argomento scottante quello di oggi, perché parliamo di vicini di casa. Com'è il vostro rapporto con i vicini di casa, quelli di sopra, quelli di sotto, quelli di fianco, a destra, a sinistra, tutto quanto, il pianerottolo? Come va? Come sta? Com'è l'umore nel vostro palazzo? 335-787-1910. Come sempre parto io. Devo dire, fortunato, sono stato veramente fortunato a questo giro, perché di fianco a me, in realtà siamo solo due interni sullo stesso piano, ho una coppia fantastica di due persone veramente d'oro, a modo, con un bambino piccolo fantastico, quindi sono stato fortunato. Però so di non essere, di essere un po' una mosca bianca in questo tema, perché molto spesso il rapporto tra vicini di casa non è dei più felici, anche se, come dicevamo, ci sono delle eccezioni più o meno clamorose, come quella che è in realtà non è solo un vicinato, non è solo una questione di amicizia tra persone che abitano vicino, ma è proprio un'amicizia che riguarda un intero quartiere di Cesena. Vi racconto meglio tra poco, intanto ritroviamo un altro grande successo, questa volta dei primissimi anni 2000. Loro li conosciamo bene, sono Le Vibrazioni e questo è il loro grande successo, dedicato a te.

0: Le vibrazioni dedicato a te su Radio Latte e Miele. Parlavamo di vicini di casa e di buoni rapporti di vicinato, talmente tanto buoni che in questo paese, in provincia di Cesena, organizzano una cena annuale di quartiere, ma non è una novità perché la organizzano da più di 40 anni, dal 1985. Siamo a Savignano, nel quartiere Rio Salto Castelvecchio, dove ogni anno, intorno all'inizio del mese di settembre, si organizza una cena di strada, cioè chiudono una strada, mettono giù dei tavoli e iniziano a mangiare e fare conversazione tra di loro. È un'iniziativa che va avanti, come dicevo, da più di 40 anni. Quest'anno ha richiamato ben 50 persone attorno a un'unica grandissima tavolata all'aperto, con il menù che è una vera e propria impresa collettiva, perché preparano ben 6 kg di strozza preti fatti a mano, con ragù alla bolognese, c'è la porchetta, c'è radicchio gratinato, preparano piadine su piadine come se non ci fosse un domani, e tutto viene preparato proprio dagli stessi abitanti della via, che ognuno si organizza: io porto questo, tu cosa porti, allora io porto un po' di cose da bere, io metto i piatti di plastica, insomma tutte queste cose qui, come le grandi cene che si organizzano tra gli amici. Questa volta però è una cena tra 50 persone, quindi immaginate anche il gruppo WhatsApp quanto suona nei momenti subito precedenti a questa cena. È una tradizione che si aggiorna di anno in anno, e includendo anche però le persone nuove che entrano a far parte della comunità, perché ad esempio da poco è arrivata una famiglia di origine asiatica che ha portato in tavola riso cantonese e uova al vapore, mescolando quindi anche per le prime volte un tocco di cucina orientale ai grandi classici della cucina e delle ricette romagnole. Ma il vero piatto forte secondo me è proprio il legame che si è venuto a creare in questo quartiere, dove più che il cibo si porta avanti un'iniziativa da ben 40 anni, è proprio lo spirito di vicinato che rende questo quartiere forse uno dei pochi in tutta Italia dove finalmente non si litiga mai per il parcheggio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
13: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Tiziano Ferro e Jovanotti su Latte e Miele in questo martedì pomeriggio 22 settembre, in cui parliamo di vicini di casa. Al 335-787-1910, com'è il vostro rapporto, come funziona? Funziona bene soprattutto? Ce l'avete un rapporto che va oltre il buongiorno, buonasera, arrivederci e care grazie, oppure siete molto freddi con i vostri vicini? Insomma, un po' ognuno poi la interpreta un po' come vuole. L'importante è che poi non ci siano grossi problemi, no, nei rapporti col vicinato. Vi leggo un messaggio di Simona: con la mia vicina di Pianerottolo è nata una vera amicizia, ci scambiamo le chiavi quando siamo fuori città e a volte ceniamo anche insieme. E guarda Simona, il tuo è un caso veramente molto molto raro, non è da tutti i giorni, ecco, non si trova in tutti i condomini un rapporto di così grande amicizia. Buon per te, perché comunque avere così vicino una persona a cui fare fede, a cui tenere in particolar modo anche con affetto, non è da tutti. Roberto ci racconta che il suo rapporto con il vicino di casa è quasi inesistente, se non che sento la sua musica alle 2 di notte ma lui sente il mio phone alle 6 del mattino, quindi diciamo pari e patta. Me ne leggo un altro, eccolo che ho perso, eccolo qua. Cristina mi dice che il vicino di casa sopra di lei mi ha allagato il salotto 2 volte in un anno cercando di riparare la lavatrice da solo. Vicino di casa, ma chiami qualcuno, mi sembra chiaro che ormai non sta andando bene questa cosa qui. Dice rapporto più che altro di tipo assicurativo, e vorrei ben vedere tutte le volte che ha dovuto ritinteggiare il soggiorno, ci manca solo che non ti ha dato una mano. 335-787-1910, quindi com'è il vostro rapporto coi vostri vicini di casa?
1: Arena Latte Miele.

0: Ligabue su Radio Latte Miele. In questo pomeriggio c'è Arena a tenervi compagnia anche oggi fino alle 17.30. E dal 335-787-1910 stiamo parlando dei nostri rapporti con i vicini di casa. Come vanno? Siamo riusciti a costruire un rapporto buono, più o meno, non per forza di diventare migliori amici o chissà cos'altro, però semplicemente magari che qualcosa che val di più del buongiorno, buonasera. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp.
1: Latte Miele. Radio Latte Miele.
0: 16:59.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
7: Radio Partner, Love FM.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di chi stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Adesso tu
16: latte miele.
15: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
16: Latte miele.
15: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
17: Radio Latte Miele.
16: La tua musica italiana.

c'è. Laura Pausini e Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Reinterpretazione di un grandissimo successo di Raff dell'inizio degli anni 90. Ben ritrovati ad Arena, dove oggi parliamo e chiacchieriamo insieme del rapporto che abbiamo con i nostri vicini di casa. Vi leggo un messaggio molto bello da parte di Lucia, che ci racconta: nel mio condominio dove vivo ora nessuno saluta nessuno. Brutto, non è un bel ambiente. Invece nel palazzo dove abitano i miei genitori, i vicini sono quasi una famiglia e si aiutano davvero. Mi manca un po' quel tipo di rapporto. È vero, Lucia, quando capita che hai un rapporto buono con il tuo palazzo, insomma con gli altri condomini, un po' è molto diverso, anche vedere gli altri è molto più piacevole, quindi ti capisco perfettamente. Ma parlando sempre di vicini, ma non di casa, ma di ombrellone, perché c'è una storia che arriva direttamente dagli anni 60 in questo caso, di uno strano rapporto tra vicini di ombrellone. È una storia che è stata riportata alla luce recentemente da Beppe Severgnini, conosciamo, è grande, notissimo giornalista, che negli anni 60 frequentava uno stabilimento balneare. E fin lì direte, niente di che, siamo a Forte dei Marmi, quindi pieno della Versiglia in Toscana. Scopre il signor Beppe Severgnini, all'epoca che aveva 9 anni, scopre che nel bagno a fianco andava ed era presente una notissima cantante italiana. Vi dico tra poco di chi stiamo parlando, prima però c'è Cesare Cremonini. Come?

0: Cesare Cremonini con la sua nuova canzone Paparazzi su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di un piccolissimo 9 anni, Beppe Severgnini, che qualche anno fa scrive questo articolo parlando di un episodio che gli capita in infanzia. Immaginate Forte dei Marmi, grandi stabilimenti balneari, la classica estate degli anni 60, 1966, le voci corrono molto in fretta lungo la spiaggia e lungo la battigia e si viene a sapere che proprio nel stabilimento balneare a fianco, frequentato da una notissima cantante italiana. Beppe Severgnini è di Crema. La signora nel bagno a fianco è di Cremona, invece. E quindi Beppe Severgnini aveva come vicina ad ombrellone Mina, va bene? Ok, già questo è, fa già notizia solo questo. Immaginate dei bambini di 10 anni, 9 anni, con la loro grandissima sfacciataggine, cosa pensano? Ma sì, dai, andiamo a fare due chiacchiere con la signora Mina. Vanno a chiacchierare un po' con Mina e cercano di convincerla, e sembra che ci riescano pure, ad invitarla ad esibirsi ad una festa presso la pensione dove andava in vacanza Beppe Severgnini. Mina li ascolta, un po' distratta, gli risponde: come no? Ah, allora incassano belli felici questo assenso, questa conferma da parte di una grande star della musica italiana, e se ne tornano belli sereni al loro ombrellone. Arriva il giorno dello spettacolo, però Mina non si presenta. Evidentemente quel come no non era un certo come no, era un se come no, fidati che vengo due volte. E alla fine Mina non si è mai presentata. Beppe Severgnini è un po' rimasta qua poi nel tempo, però poi il rapporto si è un po' risanato. La prossima volta che vi dicono come no, insomma, specifichiamo, cerchiamo di essere chiari. Al massimo portate un finto contratto e fateglielo firmare, così almeno in questo modo siamo tutti tranquilli e sereni che una risposta in un senso o in un altro, più chiara di così, la si può avere.
1: Resto

0: È arrivato il momento di salutarsi e di ridare il benvenuto al nuovo barista di Open Bar, Enrico De Dola.
1: Ripassa la palla. Ricordi quella pubblicità del pollo con passano fortissimo la palla da football, da
0: sì,
1: rugby.
0: Sì, sì, il pollo
1: con la carta argentata, tac,
0: stagnolato,
1: esatto, e io la prendo al volo e apriamo Open Bar. La Claire però il rumore ce l'hai tu.
0: Grande.
1: Che rumoraccio.
0: Bisogna chiamare il serramentista.
1: Vecchissimo.
0: Senti caro Harry, io oggi con gli ascoltatori di Latte e Miele abbiamo chiacchierato un po' di vicini di casa.
1: Ecco.
0: Com'è il tuo rapporto
1: adesso
0: con
1: bene.
0: Chi ti sta intorno?
1: Adesso bene, perché a volte penso che non ci siano più, che siano dipartiti miei, perché non si vedono, non
0: si sentono mai.
1: Però ho sempre sofferto con quelli di sopra, con i tacchi,
0: i rumori di sopra.
1: Soprattutto di notte. Mm-hmm. È un problema. Ho il sonno leggerissimo, a parte in questo periodo, mm-hmm, che mi sto svegliando alle 5, quindi mi addormento. Hai presente quando tiri una felpa sul letto?
0: Sì,
1: ecco,
0: certo.
1: Mi addormento così.
0: Un pezzo di carne
1: però,
0: buttato sul tagliere.
1: Sì, più che vicini, quelli di sopra.
0: Quelli
1: ho
0: di
1: sempre
0: sopra.
1: Sofferti quei rumori perché è maleducazione, soprattutto la notte.
0: Certo, però. Pensa che una volta abitavo in una casa che aveva i muri talmente sottili che se era magari sera, spegnevo la televisione e quello di fianco starnutiva, io lo sentivo.
1: Bene, che casa è? Ma è in piedi questa casa ancora?
0: Sì, sì, certo.
1: Miracolo.
0: Sì, sì, un miracolo.
1: Ciao Andrea.
0: Harry, grazie e buona serata.
1: Inizia Open Bar.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
4: Qui con Latte e Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
10: L'oroscopo è offerto da...
11: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
12: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: L'hai vista?
17: No, è così cambiata.
16: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
17: Di chi stai parlando?
16: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
18: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
19: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
20: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
21: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Il bar pomeridiano di Radio Latte e Miele apre i battenti. Buon martedì 22 settembre, ci facciamo un bel aperitivo insieme. Sono Enrico, stiamo insieme fino alle ore 20. Iniziamo alla grande perché c'è il cielo, Renato Zero dagli anni 70.

La carica di Edoardo Bennato dal 1987 si chiamava Ok Italia, il viaggio nel tempo che tocca quindi gli anni 80. In questo pomeriggio giallissimo, buon martedì, so che siete nel traffico, qualcuno cercherà di trovare magari un bel ristoro non solo con Radio Latte Miele ma con l'Open Bar. Queste due ore e mezza si chiamano così. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 20. Oggi nel nostro sommario troviamo una notizia carina che riguarda gli occhi verdi. Solo il 2% della popolazione mondiale hanno gli occhi verdi, veramente una grande rarità, e quindi parleremo di parti del corpo che andate a visionare a primo acchito quando vi presentano qualcuno. Cercheremo anche di capire la nazionale di calcio, come si comporterà nelle prossime 4 partite, speriamo bene. E poi nella seconda parte parliamo di dating, parliamo di primo appuntamento, vi voglio vispi e vivi. Vi ricordo il numero per interagire, 335-787-1910. Non andatevene via, Vattene amore è solo il titolo di questo grande brano. Vattene.

0: Vattene amore Mietta con Amedeo Minghi hanno fatto la storia, dal 1990, quindi una stazione importante quella degli anni 90, in questo primo viaggio nel tempo pomeridiano da fare insieme. Gli occhi verdi ce l'hanno solo il 2% degli uomini e delle donne al mondo, rappresentano una vera rarità genetica. Una volta spiegati attraverso la semplice legge mendeliana del gene recessivo, oggi la scienza dimostra che il colore delle iride è in realtà un tratto poligenico influenzato da una complessa interazione di fino a 16 geni differenti, tra cui il gene OCA2. La sfumatura di verde, questo non lo sapevo, non deriva da un pigmento verde ma da una combinazione unica, cioè una ridotta concentrazione della melanin marrone unita all'effetto Tyndall, ossia la dispersione della luce nello stroma. Questo mosaico genetico smentisce quindi delle vecchie teorie trasmesse nelle scuole, spiegando perché da genitori con occhi scuri possano nascere figli con iridi chiare. È un po' complesso come discorso, però dai, alleggeriamo con la domanda: qual è la prima cosa che guardate della persona che vi presentano, no? Il dating col passaparola è sempre esistito. Dai, ti presento un amico, dai, ti presento un'amica. Eccolo là. Ci siamo in questa condizione, in questa situazione. Ditemi al nostro numero quale è la prima parte del corpo che guardate. Scopriamo poi fra pochissimo in realtà cosa dicono i sondaggi. Qualcuno secondo me ha mentito.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: parlatore. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di chi stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

Anna Tatangelo, era il 2008, sono passati quasi 20 anni con questa Il mio amico. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, buon traffico a tutti, ma esiste l'open bar nel nostro pomeriggio apposta. Vi sto chiedendo oggi qual è la prima parte del corpo che andate a visionare quando vi presentano qualcuno o qualcuna. Ci sono dei sondaggi, l'ho accennato prima, secondo me qualcuno ha mentito, perché sul linguaggio del corpo non si scherza. L'attrazione visiva emersa online dice che il viso domina in assoluto i primi secondi di incontro per entrambi i sessi, con gli occhi e il sorriso in cima alle preferenze come indicatori immediati di empatia ed espressività. Quando si osserva un uomo, l'attenzione femminile si sposta subito sulle mani, simbolo di cura ma anche di forza, e sulla struttura fisica complessiva, in particolare le spalle e l'altezza. Nel caso di una donna, lo sguardo maschile valuta rapidamente la silhouette, seguita dai dettagli fisici tradizionali, quindi il seno e il lato B. In sintesi, la connessione visiva iniziale resta il vero biglietto da visita primario per tutti. Dite la vostra, voglio sapere il vostro punto di vista. 335 787 1910.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questo titolo ci sta tutto, perché noi serenamente stiamo attraversando il pomeriggio e voi state attraversando sicuramente la vostra città per tornare a casa. Buon pomeriggio, buon martedì da Radio Latte e Miele. Questo spazio si chiama Open Bar. Abbiamo tirato sulla Claire, beviamo qualcosa insieme proprio nell'orario di aperitivo. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 20, poi ci sarà Anna Patti a farvi compagnia. La domanda di questa prima parte è semplice: qual è la prima cosa che guardate in un uomo, in una donna, quando ve la presentano? 335-787-1910.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di chi stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Donna felicità, non amore, donna felicità. Latte miele. Latte miele.
4: Che rumore fa la felicità.
5: Radio Latte miele.
3: La tua musica italiana.

Ci fa ballare ormai da settimane, anzi mesi, Samurai J col suo Flamenco Paranoia. Buongiorno, buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. Ormai quale giorno? Ormai è quasi autunno, ragazzi, ne parliamo tra poco. C'è una diatriba sulle date, sugli orari. No, qui stiamo parlando di parti del corpo. E va detta una cosa, che negli ultimi tempi l'attenzione ai dettagli estetici tra uomini e donne è cresciuta esponenzialmente ed è sicuramente trainata dai social network e dalla cultura dell'immagine, che ormai è quella che stiamo vivendo, è l'epoca che stiamo vivendo, ragazzi, non si scappa. Gli interventi di chirurgia e medicina estetica registrano aumenti a doppia cifra nell'arco di veramente 10 anni, stiamo parlando del 22% annuo in più, mentre saloni di parrucchieri, estetiste vedono una presenza maschile record che oggi supera addirittura il 32% della clientela. Questo fenomeno è stato definito come ansia da valutazione, spinge a curare dettagli un tempo secondari, dalla pelle perfetta, le sopracciglia delineate, stiamo parlando degli uomini, fino addirittura alla prevenzione del tempo che passa. Io sono uno che vorrebbe levarsi le rughe dalla fronte, lo ammetto, per non farsi trovare impreparati al giudizio altrui, sia nell'ambiente del lavoro, che è diventato anche un pochino, ecco, da questo punto di vista attento, e anche nella vita privata, quindi l'investimento sulla cura personale è diventato veramente una vera e propria priorità quotidiana. Lo posso dire? Dai, lo urlo. Che bella vita! Ma quanto è piccolo.

0: Vita.
1: Non solo è bella la vita cantata da Arieta Angelina Mango, è bella anche questa canzone, il loro ultimo lavoro, un bel featuring. Buon martedì 22 settembre, buon pomeriggio giallo da Radio Latte e Miele. Vi ricordate Francesco Chiofalo, no? Noi siamo partiti verso le 5.30 parlando appunto del 2% della popolazione che ha gli occhi verdi. Io pensavo molto di più, invece abbiamo spiegato che gli occhi verdi puri appartengono solo al 2% della popolazione. Chiofalo è un celebre influencer, tra l'altro è andato a belve dalla Fagnani da poco tempo, ex volto di Temptation Island, si è sottoposto, come sapete se girate nei vari social un paio di anni fa credo, alla cheratopigmentazione per cambiare permanentemente il colore dei suoi occhi da marroni ad azzurri. L'intervento, va detto, è estremamente pericoloso perché comporta l'iniezione di pigmenti nella cornea e le complicazioni includono diversi problemi abbastanza gravi, per esempio le infezioni, la perdita della vista, cecità magari parziale, opacizzazione corneale e chi più ne ha più ne metta. Per questo motivo, a scopi puramente estetici su occhi sani, non è autorizzata né legale in Italia, per fortuna, invece è legale ed eseguita liberamente per fini estetici in paesi come la Spagna, per esempio, dove Chiofalo stesso si è recato. Una su un milione, perla dal 2000.
2: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Ed eccolo qui, un bellissimo viaggio nel tempo da affrontare insieme. Dal 1979 l'immensa Ornella Vanoni con Tristezza, Per favore vai via, e poi Mina Celentano, Acqua e sale, dagli anni 90.

questa bellissima sequenza. Mina Celentano, Mostri Sacri, In Acqua e Sale, 1998, prima di loro l'immensa Ornella Vanoni, celebrata in ogni trasmissione da Radio Latte e Miele. Oggi sarebbe stato il compleanno, 22 settembre 1934, e ci manca tremendamente. Il campionato di calcio si è fermato per dare spazio alla nazionale. Ricordiamo gli impegni degli azzurri, noi speriamo veramente che sia l'inizio finalmente vero di un nuovo percorso, perché non se ne può più, no? Ogni tanto usciamo dal mondiale, anzi magari non ci andiamo proprio al mondiale, allora ricominciamo un nuovo progetto che sia quello definitivo. 25 settembre, quindi fra 3 giorni, giochiamo a Roma in casa col Belgio, poi il 28 in Turchia contro i turchi, alle ore 20:45, sarà una partita tostissima, poi ancora più tosta in Francia perché giochiamo a Saint-Denis, quindi a Parigi sempre alle 8:45, ultimo impegno dei 4 che prevedono appunto la sosta del campionato, a Bologna il ritorno, quindi Italia-Turchia. Mancini ha parlato, ha detto ma se avessi convocato quelli un po' più anzianotti mi avrebbero criticato, io adesso ho portato dei giovani con me e mi criticano lo stesso, non si sa più come fare. In effetti non è che ha tutti i torti, l'importante è che tifiamo finalmente tutti insieme all'infinito, come canta Rap, magari dal 2001.

0: ancora buon martedì 22 settembre a tutti voi. Sta suonando bella e buona la musica di Radio Latte Miele. Lo facciamo alla grande perché Infinito di Raff, canzone del 2001, è stato uno dei singoli più venduti, penso, della storia. Veramente una canzone bellissima. Stiamo per cambiare argomento, restate lì perché tra pochissimo si parla di dating, di appuntamento. Mi sono chiesto, ma qual è il momento ideale per inviare il primo messaggio dopo un primo appuntamento? Tra pochissimo lo scopriamo.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
10: Radio Partner, Love FM.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: basta.
1: Sta vivendo una seconda vita in questo 2026, l'amore non mi basta di Emma, ritrovato nel nostro viaggio nel tempo. Basta aver scrollato almeno due volte negli ultimi sei mesi e scopriamo il perché. Secondo esperti di dating e sondaggi online, il momento ideale per inviare il primo messaggio dopo un appuntamento è la mattina successiva, esattamente tra le 9 e le 11. Mettetevi in quella condizione, dai, siete usciti con una ragazza o un ragazzo, la mattina dopo ci pensate, dice vabbè, vediamo come è andato questo appuntamento. Ricordatevi di queste parole, tra le 9 e le 11. Oppure, ti dicono gli esperti, la sera stessa, se l'uscita è stata particolarmente positiva, se è andata particolarmente bene. Le vecchie regole dei tre giorni sono superate, perché il 70% delle persone considera troppo distaccato un'attesa superiore alle 24 ore, soprattutto in un mondo che va così veloce. Mandare un breve messaggio la mattina dopo dimostra interesse e maturità. Quindi dalle 9 alle 11 un ottimo buongiorno e vi giocate le vostre carte.
2: Smile. Let me see you dance, babe.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

18 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Dalle 5:30 alle 8 di sera si chiama Open Bar, lo spazio che accompagna i vostri spostamenti verso casa dal lavoro. Buona serata su Radio Latte Miele, c'è Enrico che vi fa compagnia proprio fino all'ora di cena, poi ci sarà Anna Patti. In questo spazio stiamo parlando di primo appuntamento. Io mi sono chiesto, ma c'è una regola universale su chi deve pagare al primo appuntamento? Diciamo che il bon ton moderno si è un po' modificato e ve ne parlo tra poco. Prima le news.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto «devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre», ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
2: L'economia.
4: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria, il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse: Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: E ci sei adesso tu.
13: Latte miele.
12: Se adesso te ne va, ci sarà più posto.
13: Latte e miele.
12: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
14: Radio Latte e Miele.
13: La tua musica italiana.

elegante per appuntamenti magari informali o tra amici. Poi una volta che hai un po' più di rapporto, ecco, le cose possono andare diversamente. Al momento dello scontrino però ci sono dei segnali non verbali che dicono tutto. Ditemi se non avete l'amico che nel momento in cui bisogna pagare inizia a ballare la Macarena cercando il portafoglio, oppure facendo finta di cercare qualcosa con cui pagare, anche perché ormai si paga con il cellulare. Diciamo, dai, non si litiga o si divide il conto, oppure, come detto, paga chi ha invitato. Quindi ecco, lo scolpiamo anche questo nella pietra del 2026, diciamo che è ora. Annalisa e Madame decantano l'amicizia.

La bellissima amica di Annalisa con Madama hanno decantato questo amore puro, ne abbiamo parlato nell'indiano proprio nella giornata di oggi. Buon martedì 22 settembre da Radio Latte e Miele, buon pomeriggio, ormai tarda serata, siete tornati a casa, ci facciamo compagnia fino alle 8 in questo che è l'ultima giornata di estate, perché l'equinozio d'autunno 2026 sta per segnare il passaggio astronomico dell'estate dalla nuova stagione, appunto il 23 settembre alle 2.05, quindi fate voi i calcoli, non ero molto capace in matematica. In quel preciso istante il sole attraverserà l'equatore celeste, dirigendo

0: andandosi verso sud, rendendo la durata del giorno e della notte quasi identica per quello che si chiama equinozio. L'evento, perché a volte ce lo chiediamo, no? Non cade sempre di 21 settembre a causa ovviamente della discrepanza tra il calendario gregoriano e il moto di rivoluzione terrestre, mentre per la meteorologia l'autunno è già iniziato addirittura, pensate, il 1 settembre per convenzione statistica. L'equinozio quindi dà il via all'autunno astronomico nell'emisfero boreale, quindi benvenuto autunno. Ancora no, dai, fra 6-7 ore.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
2: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
3: Ciao, sono Malika Yan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
1: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
4: Sarebbe bello non avere memoria.
1: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
4: Immagina.
1: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
4: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
1: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Spot.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
16: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
17: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
18: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
17: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
18: Allora non è solo arredamento.
17: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
19: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: A metà di ogni ora su Radio Latte e Miele celebriamo la musica italiana. Scaviamo nei decenni e troviamo Gianni Morandi, Non son degno di te, 1964, e poi la bellissima Rosa Blu. Michele Zarrillo, era l'82.

0: quell'anno, 1982, Michele Zarrillo costruì un capolavoro con questa Rosa Blu, ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. L'ultimo da fare insieme per oggi, buon martedì 22 settembre, parliamo di primo appuntamento, secondo gli esperti appunto di dating, il momento ideale per inviare il primo messaggio dopo un appuntamento è la mattina successiva tra le 9 e le 11, e in merito sono arrivati tanti messaggini. Marta mi spiega, ma perché dovrebbe pagare l'uomo? Perché era incisa nella pietra questa regola fino a poco tempo fa? È perché comunque nell'immaginario, no, l'uomo era quello che invitava, l'uomo era quello che corteggiava. Ma io sono d'accordo con te, poi Marta, per fortuna alcune dinamiche sono cambiate. Pietro invece, che scrive da Riccione, tra l'altro ti saluto perché scrivi spesso, dice: è giusto dividere a metà, perché che ne sai come va a finire quella storia, magari inizia con begli auspici e nel frattempo ho perso anche 200 euro di cena e nemmeno mi tratta bene. Va bene Pietro, ognuno ha la sua visione. Dite la vostra, 335-787-1910. Arriva Irene Grandi, 1994, Sposati subito.
1: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: Sposati subito Irene Grandi, un bel consiglio, 1994, e poi e se poi te ne penti, com'è che diceva quel meme, quei reel che andavano molto di moda su Instagram. Vi sto facendo compagnia mentre tornate a casa dal lavoro, quindi buon pomeriggio inoltrato e quasi sera su Radio Latte e Miele, in questo open bar che oggi ha trattato due temi: gli occhi verdi, quindi parti del corpo, e primo appuntamento. La giornata mondiale di oggi è molto particolare, mi fa specie perché magari vi faccio compagnia mentre siete nel traffico in mezzo a migliaia di auto, e oggi è la giornata mondiale senza auto, World Car Free Day, viene celebrata ogni anno in questo giorno, 22 settembre, nasce appunto per sensibilizzare le persone verso una mobilità sostenibile e l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico. Appunto, magari mi state ascoltando da una macchina in mezzo a migliaia di macchine. Durante questa giornata molte città internazionali chiudono interi quartieri al traffico privato, promuovendo l'uso di biciclette, mezzi pubblici e passeggiate a piedi. Magari si può fare di domenica, ricordo, le targhe alterne, ricordo qualche tempo fa, è un po' di anni che non si fa più. Comunque, l'omaggio dall'almanacco è proprio questa, la giornata mondiale senza auto. Sarebbe un sogno poter girare in tutte le città italiane a piedi o con i mezzi, se funzionassero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

più grande dal 2009, Tiziano Ferro. Siamo quasi arrivati alla fine, sono quasi le 8 di sera. Esauriamo un attimino il discorso primo appuntamento, perché a volte succede, me lo scrive anche Sergio, che praticamente tu hai bisogno di uscire. Ormai ci si conosce tutti su queste varie piattaforme, applicazioni, no? Di dating, ti dà l'appuntamento, ti scegli, fai match. E non l'ho mai usato, però ormai ho molti amici che lo usano e quindi so come funziona. Ti vedi, va a finire che sei disperato tu, è disperata lei, fai una seduta praticamente psicoterapica. Infatti c'è una specie di decalogo, no? Dei tabù che parla chiaro. Sono banditi gli ex storici, drammi familiari, dettagli intimi che magari non vale la pena di dire subito. Ecco, il pericolo principale quindi è duplice. Da un lato c'è l'analista improvvisato che ti, praticamente la persona, poverino o poverina, con cui vai a cena, dice: ma questo, ma da dove l'ho rimediato? Dall'altra magari c'è il libro aperto, un fiume in piena, ti scopri troppo le carte, in un futuro non ti conviene. Quindi diciamo che, per fare una sintesi, primo appuntamento c'è un attimino di equilibrio da mantenere, magari anche fingendo, magari anche essere degli ottimi attori.

0: 20 in punto.
1: Siamo arrivati insieme alla fine del pomeriggio e arriva il momento più bello della giornata su Radio Latte Miele con Anna Patti.
2: Che carino che sei, ciao, ciao.
1: Finalmente
2: Harry.
1: Qualcuno che sa fare la radio dopo il pomeriggio passato insieme a me. Insomma,
2: ma non
1: dai.
2: È vero, assolutamente, guarda, invece è sempre piacevole ascoltarti.
1: Tra l'altro la tua trasmissione veramente rompe gli schemi, no? Un pochino del flusso quotidiano in cui ci parliamo di cose... E tu inizi a dare veramente delucidazioni veramente sulla musica.
2: Beh,
1: no?
2: Diciamo
1: dischi.
2: Che io la vivo un po' come una bolla, no? È presente tutta la giornata, comunque tante notizie, tante cose, che è anche bello perché certo. Rimani informato. Teniamo tanta compagnia, però queste due ore sono un po' come una bolla, no?
1: Sì,
2: è un po' come chiudersi dentro e vivere solo di musica.
1: Il tuo micro concerto,
2: sì.
1: Comfort zone musicale. Sì. Infatti ti vedo serena.
2: Io
1: e
2: la vivo così, spero che sia così anche per gli ascoltatori.
1: Assolutamente sì. Ti auguro buon lavoro, Anna.
2: Grazie mille, a tra poco.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Ancora insieme alle stelle di latte e miele per questa giornata del 23 settembre 2026. Ariete, giornata fluida, ma restano questioni economiche, private da sistemare. Io penso che molti, fino a luglio, con Giove contrario, hanno dovuto affrontare anche delle questioni di carattere pratico, legale. Però il quadro piano piano migliora, presto i dubbi dovrebbero trasformarsi in certezze. Il Toro deve avere un po' di pazienza nei rapporti, sfido io. Dal punto di vista astrologico abbiamo Giove e Venere in aspetto agitato, quindi c'è una piccola delusione? Una persona ha tradito alcune tue aspettative? Sul lavoro possono esserci dubbi o magari spese ingenti se stai investendo in qualcosa di importante. I programmi nati dopo luglio potrebbero non essere così soddisfacenti, avranno bisogno di ritocchi. Gemelli, giornate importanti, idee, creatività, contatti, accordi, tutto è in movimento. Poi c'è da dire che Urano nel segno porta una grande voglia di cambiamento, che può essere un bene o un male, nel senso che il desiderio di cambiare ruolo, programmi, lavoro è importante, però attenzione a non fare confusione, si rischia di desiderare un giorno una cosa e il giorno dopo un'altra. Cancro, si scioglie un peso, quello che hai portato sulle tue spalle negli ultimi mesi, le relazioni diventano centrali. Poi questa Venere, in ottimo aspetto, favorisce sia il ritorno di un sentimento, sia nuovi incontri. Progetti di lavoro spinti da un ottimo periodo e soprattutto dalla tua grande tenacia. Leone, fase di recupero, posso dirlo in maniera chiara, negli ultimi due o tre mesi non è mancata la voglia di fare, ma probabilmente c'è stato un calo fisico. Ecco perché ancora oggi, per esempio, è meglio non strafare, prestare attenzione al benessere. In amore c'è una certa distanza o difficoltà. Serve pazienza nei rapporti di lunga data. Vergine, tutto sta cambiando e forse ci è voluto il destino affinché alcune situazioni iniziassero a dare altre possibilità in vista del futuro. Forse per te non muoveresti foglia, tu vivi di certezze. Grandi progetti ancora in evoluzione, stai vivendo alla giornata. Per il momento meglio lasciare che tutto maturi. La Bilancia ha ottime condizioni per idee, creatività, amicizie, nuove conoscenze. Poi queste sono anche giornate utili per sviluppare progetti e relazioni. Soprattutto chi ha bisogno di consensi è molto forte. Lo Scorpione ha una giornata con poca pazienza, forse un po' di stanchezza. Quando le cose non vanno per il verso giusto, si rischia di arrabbiarsi, magari di prendere la conquista attorno. Venere è nel segno, non allontanare chi ti vuole bene. Il Sagittario, come al solito, ha una fase di apertura verso nuove strade e traguardi, un po' il merito delle stelle con Giove e Saturno in buon aspetto, un po' dell'indole che è sempre ottimista e propositiva. Buon momento per seguire il proprio istinto anche a livello sentimentale. Capricorno, l'amore in primo piano, finalmente questa Venere è attiva. Non è stata così dolce con te il mese scorso, ecco perché bisogna recuperare tempo per l'amore, magari anche mettere in un angolo, per quanto possibile, il lavoro. Una persona è sempre più importante per te. Acquario, giornate valide per decisioni personali e professionali, anche di chiusura. Potresti dare un ultimatum. Molte uscite, poche entrate richiedono realismo. Pesci, intuizioni e sensibilità particolarmente forti. Venere favorisce sentimenti ricambiati e amicizie. Possibile una buona notizia in arrivo entro pochi giorni, anche un sogno premonitore. Perché no? Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: guardi mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera? Noi cominciamo tra poco con Al centro della musica.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Spot, l'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
13: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: E mangio pane, pane e sale.

0: Bambole di Pezza con Settembre, il loro nuovo singolo, un singolo che parla proprio di quanto l'amore resista alle stagioni. Non fa niente se è finita l'estate, dicono, non fa niente se è arrivato settembre, perché comunque l'amore e tutte quelle sensazioni bellissime che abbiamo vissuto quest'estate rimangono. Sarebbe stata perfetta anche per la citazione di questa sera, ma cominciamo.
1: Al centro della musica, al centro della musica,
2: al centro esatto della musica,
1: al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi e ben ritrovati, buon martedì da parte di Anna Patti, benvenuti ad una nuova puntata di Al centro della musica e buonasera anche a Umberto Cappellato che è in regia come sempre. Nostre due ore insieme, tra poco avremo un viaggio che ci riporterà negli anni 90 e conosceremo i nuovi cantautori di quel decennio, cantautori che poi sono diventati dei pilastri della musica italiana. Tutto parte però come sempre da noi qui, dalla nostra citazione. Sentiamo.
3: Bisogna tenere un po' d'estate anche nel bel mezzo dell'inverno. Henry David Thoreau.
0: Fred Buongusto ha 3 settimane da raccontare. Abbiamo cominciato così la nostra puntata di Al centro della musica. Mentre l'ascoltavamo pensavo a quanti ascoltatori, risentendo questa canzone, magari hanno pensato alla loro estate di quando erano giovani o vivevano i loro grandi amori, come quello raccontato proprio da Fred Buongusto, che è stato uno dei cantori degli amori estivi. E questo in modo particolare è un amore che appunto ha vissuto l'estate, tanti riferimenti anche alla radio, anche alle canzoni che andavano alla radio. Era prima da 3 settimane la loro canzone e ovviamente il successo di canzoni come questa derivano proprio dal fatto che chiunque le ascoltasse ci si rivedesse la propria vita, le proprie storie d'amore. Canzone che infatti ha avuto un grandissimo successo negli anni 70, in quel 1973 che è stata davvero in testa alle classifiche in quell'estate. E poi Fred Buongusto, che è un po' il nostro crooner, no? Il nostro Frank Sinatra, con la sua eleganza soprattutto in questo pezzo che parla però dei ricordi dell'estate che si portano con sé e che quindi era perfetto per la citazione della quale siamo partiti questa sera, del poeta scrittore statunitense Thoreau. Lo dice meglio Gianmarco Cecconi, che saluto e ringrazio. Bisogna tenere un po' d'estate anche nel bel mezzo dell'inverno.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: anche una nuova stagione per i numeri 1. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri 1.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farfalle.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Pronti per il primo viaggio di questa sera che ci riporta negli anni 90, scopriamo i nuovi cantautori di quel decennio che poi sono diventati punti di riferimento della musica italiana. E infatti si parte subito con Ligabue, Balliamo sul mondo. Ligabue con Balliamo sul mondo dal 1990, da quell'album, il suo primo album che si intitolava semplicemente Ligabue, che noi abbiamo ospitato tra gli album di cui abbiamo parlato qui ovviamente al Centro della Musica, album che, come abbiamo detto in quell'occasione, ha rivoluzionato la musica italiana, un nuovo modo di fare rock un po' diverso rispetto al rock che c'era già, al cosiddetto, noi lo chiamiamo, ci piace così chiamarlo, il rock dell'Emilia, c'era già Vasco Rossi, ma in realtà Ligabue ci ha portato un altro modo, soprattutto in realtà ha sdoganato il rock cantato in italiano ma accessibile a tutti. E questa canzone, che è diventata un vero e proprio manifesto generazionale, perché non è solo un invito a ballare, un invito alla festa, ma questo ballare facendo un fandango è diventata proprio un forte atto di ribellione, no? È una fuga dalla realtà, sì lo è, ma è anche una fuga consapevole, nel senso che è proprio un riappropriarsi di questa generazione giovane, del proprio presente, di rivendicare il diritto alla felicità, anche all'autenticità giovanile in questo pezzo, in questa canzone, rispetto ad un mondo che attorno crolla o magari ride di loro. Ed è un concetto che in qualche modo ritorna anche nella prossima canzone, un altro dei cantautori italiani che ha rivoluzionato la musica proprio in quegli anni, negli anni 90, proponendo da un lato in questa canzone un po' di rock, ma poi tanta, tanta poesia. Avete capito che si tratta di Biagio Antonacci, questa è Liberatemi. Biagio Antonacci con Liberatemi dal 1992, l'album che conteneva questo pezzo vende 150.000 copie e trasforma proprio Biagio Antonacci in uno dei big della musica italiana, ridefinisce un po' i canoni della canzone pop di quell'epoca. E in realtà lui proponeva un pop d'autore classico, intimista, questa canzone aveva un tiro un po' più rock, però poi Biagio Antonacci ce lo ricordiamo fortemente per le canzoni d'amore, per le canzoni poetiche, per la poesia che ha introdotto in quel tempo. Quell'album, tra l'altro, aveva la produzione e gli arrangiamenti di Mauro Malavasi, che aveva già lavorato con Lucio Dalla, con Luca Carboni, e che dà proprio a questo album un sound molto energico, quindi chitarre graffianti, ritmiche piuttosto serrate, venature rock anche nelle canzoni che sono delle vere e proprie ballad. All'album, tra l'altro, va collaborato anche Eros Ramazzotti, che suona la chitarra nel brano Almeno non tradirmi tu. Comunque, quest'album di grandissimo successo, appunto, di Biagio Antonacci, segna un passaggio importante negli anni 90, e proprio la canzone, quel grido "Signor Capitano mi liberi le mani", non è solo una richiesta fisica, è proprio una richiesta contro l'omologazione. Per questo dicevo, in qualche modo le due canzoni di Ligabue e di Biagio Antonacci nel loro messaggio sono un po' legate, no? Perché parlano a quella generazione giovane e perché chiedono chiedono proprio quello, di poter essere liberi, fortemente liberi. Un'altra artista che ha modificato ampiamente le cose negli anni 90 e che ha lasciato il suo segno, il suo marchio di fabbrica, è Carmen Consoli. Con questa canzone in particolare ha avuto un grandissimo successo da Sanremo 96, Amore di plastica. Carmen Consoli con Amore di plastica dal Sanremo del 1996 si era presentata con questa canzone nella sezione Nuove proposte, canzone scritta a quattro mani con Mario Venuti. Arriva ottava a quel festival di Sanremo, ma lascia talmente il segno che poi questa diventa una delle canzoni più suonate dalle radio e uno dei più grandi successi proprio di quell'anno. Soprannominata la cantantessa, ha letteralmente scardinato lo stereotipo della classica interprete, e soprattutto quello era il periodo in cui si conoscevano artiste come Alanis Morissette, come Dolores O'Riordan, come PJ Harvey, e l'Italia costruiva attraverso la figura di Carmen Consoli la sua artista rock, capace di pezzi come questo, laddove si parlano di storie d'amore un po' sofferte, un po' superficiali, questo Amore di plastica, ma lo si fa con un piglio molto molto rock. Quindi lei si presenta anche con la chitarra tracolla, suona la chitarra e suona anche molto bene, e ha questo modo di cantare che è suo, che è unico per la sua voce, ma anche proprio per la sua interpretazione, che ovviamente si rifà un po' a quel mondo femminile di cui parlavamo prima, ma non solo, perché ci sono talmente tante stratificazioni nella cultura musicale di Carmen Consoli che è difficile dire davvero a chi lei si ispiri. È lei e basta, e noi abbiamo avuto modo di conoscerla anche ai numeri uno, ospitando tra l'altro un album che era interamente in siciliano. Se vi siete persi quella puntata con Carmen Consoli, recuperatela, perché abbiamo scoperto di lei tantissime cose. Tra poco il nostro viaggio dedicato agli anni 90 si conclude con Samuele Bersani.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
10: Radio Partner, Love FM.
11: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
12: L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
16: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Samuele Bersani con Giudizi Universali. Non potevamo non chiudere il racconto di quel decennio e soprattutto dei nuovi cantautori che hanno cambiato la storia della musica italiana con questa canzone, e credo che non verrò smentita se dico che comunque è uno dei capolavori della canzone d'autore italiana. Non a caso aveva anche vinto il premio Lunezia come miglior testo letterario dell'anno. Samuele Bersani è un altro di quei cantautori che mischia l'ironia nel le sue canzoni, in questo caso taglientissimo, ci sono delle frasi molto molto potenti, molto cattive in questa canzone che ovviamente racconta la fine di una storia d'amore, e nel suo cantautorato poi ci sono tante cose, c'è rock, c'è la melodia pop classica, soprattutto c'è una grande poesia, è uno dei cantautori estremamente raffinati e poetici che appunto la musica italiana è riuscita a produrre e che viene da quel mondo che poi è anche il mondo di Lucio Dalla, che lo ha accompagnato soprattutto nei suoi primi album e nell'inizio della sua carriera, che tanta fiducia ha dato a lui, e poi insomma si sono un po' scambiati le canzoni, le idee. È molto bella questa collaborazione tra Samuele Bersani e Lucio Dalla. Abbiamo chiuso proprio con Giudizi Universali il decennio degli anni 90, ci torneremo con prossimi viaggi, ma adesso siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. C'è Mas B con Muay Thai.
2: È così senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: NEC, uno di questi giorni quasi in chiusura della nostra prima ora di Al Centro della Musica in questo martedì 22 di settembre, ma rimanete con noi, torniamo tra poco.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
2: Al Centro della Musica.
3: Ragazze ci sorridono,

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Safe insieme a Brescia con Parlar d'amore in questa sera qui al centro della musica su Radio Latte e Miele. Personalmente è una delle canzoni che comunque mi ricorderà questa fine d'estate, questo inizio di autunno del 2026. Si riparte
1: al centro della musica.
0: Rieccoci, la seconda ora di Al Centro della Musica. Ancora buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora con tante cose anche questa sera. Soprattutto tra poco torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, che stiamo riascoltando molto volentieri insieme a voi, Lucio Dalla, il suo album omonimo del 1979. Questa sera avremo modo di ascoltare una canzone non tanto famosa, ma comunque molto bella e molto particolare, contenuta proprio in quell'album. C'è un viaggio da fare più tardi insieme, la parola che ci guida però non ve la rivelo adesso, ma la scopriamo più tardi, e poi ci sono tutte le nostre novità, rimanete con noi.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Spot.
6: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
15: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita, l'abbiamo scelta come disco latte miele di questa settimana e quindi la ascoltiamo ogni 3 ore durante il giorno. Il disco che invece ci accompagna qui al centro della musica questa settimana, Lucio Dalla del 1979. In realtà Lucio Dalla aveva già ottenuto il suo grande successo con l'album precedente Come profondo il mare. Stava vivendo in quel 1979 un periodo molto intenso, anche molto bello. Si preparava anche allo storico tour di Banana Republic che avrebbe realizzato insieme all'amico Francesco De Gregori, insieme a Ron, e quindi avrebbe portato per la prima volta la canzone d'autore negli stadi in Italia. Non era una cosa normale in quel tempo, furono loro con quel concerto la grande novità, il primo grande evento negli stadi. Questo album era stato registrato al Castello di Carimate, prodotto da Alessandro Colombini e da Renzo Cremonini, che era proprio in cabina di regia, ed era suonato da alcuni nomi che tutti conosciamo: Giovanni Pezzori alla batteria, Marco Nanni al basso, Fabio Liberatori alle tastiere, Ricky Portera alla chitarra, che gli dava proprio quell'impronta rock. Alcuni di questi poi sarebbero entrati a far parte degli stadio, e parte degli stadio, lo stesso Gaetano Curreri, si sarebbero proprio aggiunti a quel tour di cui parlavamo prima di Banana Republic. Dentro questo album ci sono dei grandi successi. Stasera però noi vi proponiamo questa canzone che si intitola Notte.
2: Notte sempre uguale, senza chitarra, da fine carnevale. Liscia come un mare d'olio, scura come la rosa di uno scoglio. Notte bianca come il vestito di una sposa.

Lucio Dalla con Notte dal suo album omonimo del 1979, e questa canzone è un po' un viaggio onirico, è una sorta di flusso di riflessioni, una specie di flusso di coscienza di una notte insonne, ed è anche un racconto di fragilità, di comuni fragilità che tutti proviamo quando restiamo svegli al buio, sospesi un po' tra ricordi lontani, anche echi di guerre, suggestioni particolari, anche un po' oniriche. Che è una canzone molto molto particolare questa di Lucio Dalla, sicuramente non tra le più famose, arrangiamento degli archi che si sente soprattutto nella fase finale della canzone di Giampiero Reverberi, che aveva partecipato tra gli altri proprio alla costruzione e agli arrangiamenti di questo album, e come dicevamo una canzone che ha alcuni elementi che poi ritroveremo e che tanto piacciono a Lucio Dalla, come lo scat che sentiamo nel finale, che lui tanto amava, preso proprio dal suo amato jazz. Domani sera torneremo su questo album e avremo modo di ascoltare ancora una canzone, e intanto adesso torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è Angelica, Ai che giornata.

0: parte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.

0: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Secondo e ultimo viaggio di Al Centro della Musica, il nostro viaggio tematico, e a guidarci la parola regina. Quattro canzoni molto diverse, ma con dentro questa parola, e si comincia con una citazione di Elisabetta II, c'è Claudio Baglioni.

Baglioni con Viva l'Inghilterra dal 1973, dal suo album Gira che ti rigira amore bello, era quello che in copertina aveva proprio la sua Camilla, a bordo della sua Camilla, dice anche nella canzone, era anche nel video della canzone la sua Due Cavalli Gialla. È da lì che parte proprio questa avventura. Lui conosce questa ragazza, questa giovane ragazza inglese, e da un passaggio non parla bene la lingua, diciamo che tenta un approccio che non va proprio benissimo, e sul finire della canzone dice proprio: vabbè, io forse non sono stato proprio il migliore dei cavalieri, però lei comunque non era la regina Elisabetta. Ovviamente la regina Elisabetta, simbolo per eccellenza della nobiltà, della rigidità, dei modi, è usata da Claudio Baglioni proprio come perfetto contrasto comico, ovviamente, rispetto anche alla sfacciataggine della giovane protagonista di questa canzone. Un grande successo comunque per quegli anni, questa di Claudio Baglioni. Tra l'altro ultimamente, sono stata a uno degli ultimi concerti qualche anno fa in realtà, l'ha riproposta anche live con una bellissima coreografia Claudio Baglioni. Continuiamo il nostro viaggio con la parola regina, atmosfere completamente diverse, siamo nel 76 con Renato Zero, Regina.

0: Renato Zero con Regina dal suo album Zero Fobia, racconta una storia triste, un po' triste questa Regina, in realtà ha una corona di cartone, perché è la storia di una donna opportunista, vana, calcolatrice, che usa le debolezze altrui per interesse materiale. Proprio una riflessione amara sull'aridità sentimentale, sull'ambizione che poi svuota proprio i rapporti, e appunto smaschera questa Regina, come dicevo, che ha una corona di cartone, in realtà poi però insomma lei fa tutto questo e alla fine è destinata anche ad una grande solitudine. Molto diversa invece la Regina che ci fanno conoscere i Litfiba, e molto diverse anche le atmosfere. Siamo alla fine degli anni 90 e un po' di rock, torniamo al rock dei Litfiba con Regina di cuori.
1: Don't

0: Let's Fiba con Regina di Cuori, grande successo per loro, ma uno dei pezzi che comunque ha fatto la storia degli anni 90. E qui la Regina è una donna molto complessa, diciamo così, però molto molto affascinante e pericolosa, capace di attrarre e di confondere allo stesso tempo, tant'è che l'amore diventa quasi una battaglia, soprattutto è pieno di dubbi. Io non so, l'amore è guerra o pace, dice nella canzone, però Regina di Cuori e mi mandi di fuori, cioè lei è talmente talmente tanto attraente, ha una forza attrattiva tale che non si può resistere, anche se poi l'amore che dona è molto molto molto complicato. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla parola regina si conclude con Davide Sciorti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

Davide Sciorti, regina da un Sanremo non troppo lontano del 2021, si era presentato con questa canzone nella sezione Giovani Proposte, Nuove Proposte si chiamava nel 2021, canzone molto molto raffinata che parla proprio di una bellissima storia di questa ragazza che non ha avuto una vita facile, che ha perso anche genitori durante l'infanzia, che però crescendo ha sviluppato una forte personalità, tanto da essere considerata come una regina. E lo stesso Davide Sciorti aveva proprio dichiarato che questo era un omaggio a tutte quelle donne che hanno appunto una forte carica, una forte personalità, che sono capaci di superare tutte le difficoltà della vita e di costruirsi da sole una nuova vita forte e bella, ma che hanno anche al fianco un compagno che comunque sa essere come punto di riferimento, quindi una bellissima storia d'amore. E proprio con questa canzone si conclude il nostro viaggio. A guidarci è stata la parola regina, 4 storie completamente diverse e 4 anche no significati di questa regina abbastanza diversi in queste canzoni. Come sempre dopo i nostri viaggi si torna al 2026, ci sono le nostre novità. Prima Stanza a destra e Angelica Bove, Piccola Magia.

Vasco Rossi con Colpa del Whisky, quasi alla fine di questa nostra puntata di Al Centro della Musica. Tanto rock questa sera nella nostra musica qui su Radio Latte e Miele. Tra poco ci salutiamo.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di questo martedì 22 settembre per Al Centro della Musica. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Torniamo domani dalle 20 alle 22 e tra poco ci sono i viaggi di Rewind, quindi rimanete qui perché continua la buona musica su Radio Latte e Miele. E noi come sempre ci salutiamo con la canzone che chiude l'album di un artista italiano. L'artista stasera è Bruno Arisas, l'album è A Casa Tutti Bene del 2017, che si chiudeva con questa canzone che si intitola La Vita Pensata. Buonanotte, a domani. Dove te ne stai?

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse lo

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
3: Radio Partner, Love FM.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di chi stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: latte e miele.
1: Suono fa la domenica da te.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Spot. Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te? No. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
11: Radio Partner, Love FM.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Re Wind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno, quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Ancora insieme alle stelle di latte e miele per questa giornata del 23 settembre 2026. Ariete, giornata fluida, ma restano questioni economiche, private da sistemare. Io penso che molti, fino a luglio, con Giove contrario, hanno dovuto affrontare anche delle questioni di carattere pratico, legale. Però il quadro piano piano migliora e presto i dubbi dovrebbero trasformarsi in certezze. Il Toro deve avere un po' di pazienza nei rapporti, sfido io. Dal punto di vista astrologico abbiamo Giove e Venere in aspetto agitato, quindi c'è una piccola delusione? Una persona ha tradito alcune tue aspettative? Sul lavoro possono esserci dubbi o magari spese ingenti se stai investendo in qualcosa di importante. I programmi nati dopo luglio potrebbero non essere così soddisfacenti, avranno bisogno di ritocchi. Gemelli, giornate importanti, idee, creatività, contatti, accordi, tutto è in movimento. Poi c'è da dire che Urano nel segno porta una grande voglia di cambiamento, che può essere un bene o un male, nel senso che il desiderio di cambiare ruolo, programmi, lavoro è importante, però attenzione a non fare confusione, si rischia di desiderare un giorno una cosa e il giorno dopo un'altra. Cancro, si scioglie un peso, quello che hai portato sulle tue spalle negli ultimi mesi, le relazioni diventano centrali. Poi questa Venere, in ottimo aspetto, favorisce sia il ritorno di un sentimento, sia nuovi incontri. Progetti di lavoro spinti da un ottimo periodo e soprattutto dalla tua grande tenacia. Leone, fase di recupero, posso dirlo in maniera chiara, negli ultimi 2 o 3 mesi non è mancata la voglia di fare, ma probabilmente c'è stato un calo fisico. Ecco perché ancora oggi, per esempio, è meglio non strafare, prestare attenzione al benessere. In amore c'è una certa distanza o difficoltà. Serve pazienza nei rapporti di lunga data. Vergine, tutto sta cambiando e forse ci è voluto il destino affinché alcune situazioni iniziassero a dare altre possibilità in vista del futuro. Forse per te non muoveresti foglia, tu vivi di certezze. Grandi progetti ancora in evoluzione, stai vivendo alla giornata. Per il momento meglio lasciare che tutto maturi. La Bilancia ha ottime condizioni per idee, creatività, amicizie, nuove conoscenze. Poi queste sono anche giornate utili per sviluppare progetti e relazioni. Soprattutto chi ha bisogno di consensi è molto forte. Lo Scorpione ha una giornata con poca pazienza, forse un po' di stanchezza. Quando le cose non vanno per il verso giusto, si rischia di arrabbiarsi, magari di prendersela con chi sta attorno. Venere è nel segno, non allontanare chi ti vuole bene. Il Sagittario, come al solito, ha una fase di apertura verso nuove strade e traguardi, un po' in merito delle stelle con Giove e Saturno in buon aspetto, un po' dell'indole che è sempre ottimista e propositiva. Buon momento per seguire il proprio istinto anche a livello sentimentale. Capricorno, l'amore in primo piano, finalmente questa Venere è attiva. Non è stata così dolce con te il mese scorso, ecco perché bisogna recuperare tempo per l'amore, magari anche mettere in un angolo, per quanto possibile, il lavoro. Una persona è sempre più importante per te. Acquario, giornate valide per decisioni personali e professionali, anche di chiusura. Potresti dare un ultimatum. Molte uscite, poche entrate richiedono realismo. Pesci, intuizioni e sensibilità particolarmente forti. Venere favorisce sentimenti ricambiati e amicizie. Possibile una buona notizia in arrivo entro pochi giorni, anche un sogno premonitore, perché no? Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
4: Latte e miele, Rewind.
5: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
7: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
1: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
0: Sì, ma attento a non graffiarla.
1: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
2: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

e mi scoppia la testa, come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: parte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Yan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Latte Miele.
0: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 1981.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.
1: Pronti? Partenza? Via.
2: Parcheggi abusivi. Applausi.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così. Yeah. Qui e là io amo la libertà.
1: Radio Latte e Miele, 1977.

0: Se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole e piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.